0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

morto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. È Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: unica radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
5: Eh no, signora, cartacea non vale.
6: Ragazzi, con questa non è.
7: Ma no, dai, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

non si dimenticano, come quando ti bussano alla porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete lì.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
7: Raccontiamo
8: la città che cambia.
7: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
9: Allora, abbiamo già avvicinato sostenibilità e Costituzione? Più vicine. Ora invece un bel passo avanti per la sostenibilità nelle politiche territoriali. E l'agenda 2030?
10: Oh! Ora è sotto i riflettori, anche a scuola.
11: C'è un problema con la crisi climatica.
9: Continuiamo a non vederla! E attenzione che conflitti e povertà sono ancora al punto più buio,
12: Molte luci sono state accese, molte restano ancora da accendere. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile e illuminiamo il futuro insieme.
13: Dovrebbe essere tutto più chiaro.
0: Leggera, gratuita,
14: gratuita, gratuita.
0: Semplicemente
14: unica.
0: Unica.
14: Unica
0: Radio, app.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng. Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica.
7: Unica,
6: Unica Radio, app.

0: non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo avanti Cristo. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Portala sempre con te. Unica Radio.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spazio.

0: Zukunft gehört nicht nur den Mächtigen. Sie gedeiht dort, wo Menschen an sie glauben.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
5: Io all'Istat ho passato la mia vita.
6: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, Unica Radio App.

Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Hey, this is Matsasai here.

0: like a chimney. Giovanni feel like a chimney. Giovanni feel like a chimney. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Leggera. Gratuita.
7: Gratuita.
6: Semplicemente unica.
7: Unica.
6: Unica Radio. App.

Rea, di buone idee, in giro ce ne sono tante. Io avevo la mia, un bar itinerante, e ora che me l'hanno tolta sono in apnea. Più di una volta ho fatto la domanda per un prestito, ma la banca

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici. Alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco, molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. Dopo l'attacco contro una base UNFIL con soldati italiani, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Herzog. Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali. Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera ancora nel porto di Bordeaux lamenta sintomi gastrointestinali, lo ha reso noto l'Agenzia regionale di sanità francese in una conferenza stampa. Circa 80 le persone colpite. Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. Lo sport: nel calcio, l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26 battendo 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Nel tennis, Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Jodar in 3 set. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana, con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, poche nubi al mattino, pomeriggio con instabilità diffusa su Alpi, Prealpi e Pedemontana con rovesci e temporali in estensione alla pianura. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro, soleggiato al mattino. Nel pomeriggio, isolata instabilità tra Appennino e Adriatico con qualche piovasco. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud, locale variabilità tra l'area tirrenica e le zone interne peninsulari con qualche piovasco, specie al pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25 gradi.
0: Unica Radio.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: Stories.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Già avvicinato sostenibilità e costituzione? Più vicine. Ora invece un bel passo avanti per la sostenibilità nelle politiche territoriali. E l'agenda 2030?
4: Ora è sotto i riflettori, anche a scuola.
5: C'è un problema con la crisi climatica.
3: Continuiamo a non vederla!
6: E attenzione che conflitti e povertà sono ancora al punto più buio, eh?
7: Molte luci sono state accese, molte restano ancora da accendere. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile e illuminiamo il futuro insieme.
5: Dovrebbe essere tutto più chiaro.
1: Raccontiamo
0: la città che cambia. La città che
1: cambia. Unica Radio.
0: Unica Radio.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Hey, what's up guys? It's Steve Aoki.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.
5: Unica Radio.
6: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
0: Unica Radio, sei tu.
7: Dai voce alla tua musica.
8: Ciao, sono Samantha, studio lingua e la mia canzone preferita è Bohemian Rhapsody dei Queen.
0: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Musica Radio.
1: Buongiorno dalla redazione. Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Xi ha affermato anche che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Lo riferisce il sito The Kyiv Independent. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, edifici crollati in periferia. Ieri un altro drone sulla base UNIFIL con i militari italiani in Libano, nessun ferito. Il presidente della Repubblica Mattarella sente il collega israeliano Herzog e parla di attacchi inaccettabili. Sul tavolo anche la preoccupazione di Herzog per il sentimento estremista anti-Israele, a volte antisemita. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia, Washington, ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Calcio, l'Inter centra il doblete campionato Coppa nella tesissima finale di Roma. I nerazzurri hanno la meglio sulla Lazio per 2-0. Autogol in avvio di Marusic, rete di Lautaro. È la 10ª Coppa Italia della storia dell'Inter. Tennis agli internazionali, impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jodar in 3-7, vola in semifinale. Oggi tocca a Sinner contro Rublev. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Portala sempre con te. Unica Radio.
3: Oh, oh yeah!

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
1: Andiamo via!
2: Oh. Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Hey, this is Sandro Silva and you're listening to my song Para Ti featuring Luisa and Anto Secofia. On your favorite station.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo statunitense Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha poi avvertito Trump: potremmo entrare in conflitto se Taiwan venisse gestita male. Francesca Albanese non è più sotto sanzioni americane. Un tribunale federale di Washington ha emesso un'ingiunzione preliminare che sospende le sanzioni imposte nel 2025 dall'amministrazione Trump contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, ritenendo che queste possano costituire una restrizione incostituzionale della libertà di espressione. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Sarebbe un 22enne residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. Continuavano a guidare il clan della 167 di Arzano, Napoli, dal carcere, anche dopo l'omicidio per errore di Rosario Coppola. 17 gli arresti effettuati per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Calcio: l'Inter concede il bis, dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mr. Kivu. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
2: 2 minuti, un libro.
3: Care lettrici, cari lettori, pensate che vi dica una cosa, prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
4: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al 7° romanzo, Dillortan. A volte la violenza paga.
3: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
4: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle SAD, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vibe e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
3: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
4: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
3: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
4: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.

0: Scarica la Musei Italiani.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: 10 vuoti sulla scia.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Coppa Italia, tutto in una notte. Stasera alle 21 all'Olimpico la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chievo cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Il 3-0 nerazzurro di sabato in campionato non conta. A Roma si parte alla pari. Sarri recupera Zaccagni, tornano anche Nuno, Tavares e Taylor. Chievo conferma Martinez in porta al posto di Sommer. A centrocampo Çalhanoğlu out, Sucic è in vantaggio su Mkhitaryan. Turam si è allenato in gruppo, l'allarme è rientrato. Partirà a titolare accanto a Lautaro Martinez. Più Esposito recuperato, non è al 100% ma andrà comunque in panchina. Torniamo ora sul caso Derby, che sta diventando una saga. La Lega Serie A sta proponendo un'ipotesi alternativa allo slittamento di Roma-Lazio e delle altre quattro gare delle squadre in corsa Champions, ovvero Napoli, Milan, Juventus e Como. Ovvero anticipare la stracittadina alle 12, possibilmente posticipando la finale degli internazionali di tennis, al momento prevista per le 17. Una soluzione che non sembra di facile attuazione. Al momento sarebbero in corso contatti con la prefettura di Roma e con i responsabili del tennis. Ma ancora non c'è un accordo. La conferma arriva dal presidente della Lega Serie A, Simonelli, al termine dell'assemblea dei club che si è svolta al CONI. Aspettiamo una risposta dal Ministero degli Interni entro sera, ha detto, altrimenti andremo al TAR. Il tennis non si arresta, la slavina di cattive notizie per Lorenzo Musetti. L'ex numero 5 al mondo ha annunciato oggi che salterà sia il torneo di Amburgo che il Roland Garros. Ancora un infortunio, quello per il quale lamentava dolore durante gli internazionali e che ne ha pregiudicato lo svolgimento. Stavolta a fermarlo è una lesione al retto femorale della gamba sinistra che lo costringerà all'ennesimo stop. La comunicazione è arrivata via Instagram. È una notizia che mi pesa enormemente. Dovrò riposare per alcune settimane, le parole dell'azzurro. E mentre sul centrale del Foro Italico riparte la sfida tra Casper Ruud e Karen Khachanov, dopo oltre 2 ore di pausa per la pioggia, gli occhi sono puntati sull'altro quarto di finale in programma questa sera. Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Zverev, va a caccia della sua prima semifinale della carriera agli internazionali d'Italia. Di fronte il talento spagnolo Rafael Jodar. Ciclismo, lo spagnolo Igor Arrieta taglia per primo il traguardo a Potenza e vince la tappa numero 5 del Giro d'Italia 2026 dopo un finale irreale. E il portoghese Eulalio sfila la maglia da leader a Ciccone in una tappa molto lunga e condizionata dalla pioggia, caduta fortissima già dalla partenza di Praia Mare. Domani la Pestum Napoli, disegnata per i velocisti. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
6: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Hi, this is Lordi. Get ready to hear something different and fresh. Please be nice, it's my latest banger. Enjoy, be nice and dance. Of course, on your favorite station.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
7: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
8: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

nuvole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è un brano musicale del 1998 ed è uno dei brani più venduti al mondo. Si tratta del primo brano ufficiale dove viene fatto uso dell'autotune, un software proprietario creato nel 1997 per la manipolazione dell'audio e che permette di correggere l'intonazione o mascherare piccoli errori o imperfezioni della voce. È spesso vista come la canzone che ha riportato la cantante al successo a livello mondiale, avendo raggiunto la prima posizione nelle classifiche di 23 paesi e vincendo un Grammy Awards nella categoria Best Dance Song. Non importa quanto io ci provi, tu continui a mettermi in disparte e non riesco a farmi strada, non c'è dialogo con te. È così triste che tu te ne stia andando. Ci vuole tempo per crederci, ma dopo tutto quello che è stato, detto e fatto, sei tu quello che resterà solo. Chissà se avete capito di quale artista stiamo parlando. Ascoltiamo la grandissima Cher in Believe.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Buongiorno dalla redazione. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto invece Xi, rivolgendosi al capo della Casa Bianca, avvertendolo. Potremmo entrare in conflitto se Taiwan venisse gestita male. Nuovo attacco russo nella notte su Kiev. Il bilancio parla di un morto e 31 feriti. Almeno 27 le persone tratte in salvo dalle macerie. Il ministro degli esteri ucraino Sibia ha collegato l'attacco notturno a Kiev al vertice Xi-Trump, affermando che l'assalto ha dimostrato che la Russia rappresenta una minaccia per la sicurezza internazionale. Sale a 6 il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sako Bakari del Mali, ucciso senza un motivo il 9 maggio a Taranto Vecchia. La polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne, che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati. Oggi iniziano gli interrogatori. Ci sarebbero anche il cantante Alex Britti e l'attrice Lori Del Santo tra i VIP spiati dall'organizzazione che rubava informazioni dalle banche dati e le rivendeva, smantellata dalla squadra mobile di Napoli e della polizia postale. Arrestate ieri 10 persone, per altre 19 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Maltempo, arriva la perturbazione scozzese. Nelle prossime ore avremo ancora un teso vento da ovest che accompagnerà piogge e rovesci dalla Liguria fino al Lazio, per poi estendersi rapidamente a gran parte del centro-sud. Andrà leggermente meglio sulle regioni del nord. Da domenica atteso un miglioramento. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1984.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Sintonizzando Radio Fu.
2: Il principe. The mixtape.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Hi, this is Who. You're listening to my track I Wanna Be Free with Josh Parkinson and Christopher on your favorite station.
2: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Io all'Istat ho passato la mia vita.
7: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita, gratuita,
8: semplicemente unica,
9: unica,
8: Unica Radio, app.
2: Unica Radio,
10: Unica Radio,
11: Unica Radio,
12: Unica Radio.
13: Raccontiamo.
14: Mua.

0: unica radio.
1: Buongiorno dalla redazione. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca. Dovremmo essere partner e non rivali, dice Xi, ma avvisa. Potremmo entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Una nave è stata abbordata da persone non identificate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Una decina di righe scritte a penna in un foglio. È l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1.700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversava a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis, prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Bentrovati da Marzia Lucarini. Siamo nel mese di maggio, è il periodo delle primizie e di quelle verdure di stagione che ci regalano sapore e vitamine, utili alla nostra salute. E allora ecco che mi viene in mente il piatto giusto per voi, la carbonara alla vignarola. Una versione vegetariana e primaverile che unisce il celebre piatto romano ad un'altra specialità laziale. La vignarola è un contorno molto delicato, composto da primizie, che prende il nome dal termine vignarolo, ovvero la forma dialettale dell'ortolano. Secondo la tradizione, infatti, pare che a preparare la vignarola fossero in origine i viticoltori della zona di Velletri, che a ritorno dal lavoro nelle vigne coglievano le verdure che crescevano lungo i filari, fave, carciofi, piselli novelli. Si trattava per lo più di primizie che, complice una breve brasatura, essendo molto tenere, erano pronte per essere gustate. Ma segnate tutti gli ingredienti che vi occorrono: 350 g di linguine, 300 g di piselli novelli sgranati, 300 g di fave fresche sgranate, 8 zucchine novelle con i fiori, 4 uova, pecorino grattugiato, prezzemolo, erba cipollina, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, per preparare le linguine alla carbonara vignarola, sbollentate i piselli in acqua bollente per 2 minuti, poi immergeteli in acqua e ghiaccio. Lessate le fave per 5-8 minuti, quindi scolatele ed eliminate la pellicina. Conditele con poco olio e lasciatele raffreddare. Separate i fiori dalle zucchine, affettate queste ultime a rondelle e brasatele per 5-7 minuti in una padella con poco olio, sfumando se necessario con poca acqua. Tagliuzzate i fiori delle zucchine grossolanamente e scottateli in padella con poco olio per 30-40 secondi. Riducete un mazzetto di erba cipollina a rocchetti minuti usando le forbici. Tritate finemente un ciuffo di prezzemolo e sbattete i tuorli con 2 cucchiai di pecorino grattugiato e 2 cucchiai di acqua tiepida. Insaporite con una macinata di pepe. Lessate le linguine in abbondante acqua salata. Durante la cottura tenete da parte 2-3 mestoli di acqua. Scolatele, rimettetele nella casseruola e conditele a fiamma spenta con poco olio. Unite la salsa di tuorli e poco alla volta altri 2-3 cucchiai di pecorino grattugiato, emulsionando con 2-3 cucchiai di acqua calda ma non bollente. Completate con le zucchine, i legumi, le erbe tritate e a piacere scaglie di pecorino. Il risultato sarà ancora più delicato, con fiori di zucca e piccole zucchine novelle. Io ho l'acquolina in bocca solo all'idea di assaporarle. E voi? Del resto sostengono che la cucina è multisensoriale, si rivolge agli occhi, alla bocca, al naso, all'orecchio e allo spirito. Sono perfettamente d'accordo, amici miei, quindi lascio anche a voi questa chicca da provare e vi saluto. Ciao!
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Oggi per Unica Radio abbiamo qua con noi ovviamente un professionista proprio dello sport, che è esattamente Claudio Casu. Ciao Claudio, benvenuto, ci senti?
2: Grazie, sì, ti sento benissimo.
1: Perfetto, allora.
2: Ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao Claudio, benvenuto. Allora, come prima cosa, l'intervista su cui oggi lavoreremo ha una tematica importante. Tu sei proprio proprietario della Zen Fit, che è una palestra, una delle più gettonate a Carbonia. Hai tantissime persone proprio che vengono da te. Quindi la tematica è la palestra come luogo culturale e sociale, sport, comunità, identità a Carbonia. Come prima domanda, Claudio, visto che tu sei un professionista, ti occupi proprio dello sport in tutte le sue sfaccettature, ti faccio la prima domanda: qual è il ruolo della palestra nella vita quotidiana della comunità di Carbonia? Ora ci stiamo spostando a Carbonia perché comunque un luogo anche a Carbonia di cultura, soprattutto per attività fisica. Dici un po', Claudio.
2: Allora, diciamo che la palestra, una realtà come Carbonia, per quanto mi riguarda, non è solo un posto dove allenarsi, ma diventa un vero e proprio punto di riferimento quotidiano, diciamo. È uno spazio dove comunque le persone magari entrano stanche, stressate, piene dei loro pensieri, e a volte ne escono anche più leggere fisicamente che mentalmente. Diciamo che può essere uno dei pochi momenti della giornata che una persona può dedicare a se stessa. Sempre all'interno della palestra poi c'è, comunque si possono creare delle relazioni, comunque delle routine, delle abitudini. Quando si entra, che ne so, si saluta sempre qualcuno, si scambiano due parole, si ride, e diciamo che questo lo rende un po' vivo, non solo funzionale, diciamo che per quanto riguarda l'idea che ho è questa, insomma.
1: Certo, quindi la palestra è proprio un luogo anche sociale, questa è una tematica molto importante.
2: Esatto.
1: Poi oltretutto, tu essendo un professionista hai sempre avuto modo di vedere, comunque di evolvere, ti occupi proprio anche non solamente di bodybuilding ma anche di altre attività al suo interno, giusto? Proprio tante attività.
2: Esatto, ci sono chiaramente all'interno della palestra vari corsi, oltre alla classica sala pesi, e poi io nello specifico mi occupo di Pilates, ginnastica posturale, che diciamo proprio il mio settore, quello a cui io ho dedicato la maggior parte dei miei studi, insomma.
1: Perfetto, quindi entri.
2: Sono delle classi, ti dicevo che comunque anche lì nelle classi si creano, comunque oltre alla finalità posturale o comunque dello star bene, c'è sempre la possibilità di conoscere nuove persone, socializzare, anche fare le due pizzate annuali che si fanno, dove comunque è un'occasione per stare tutti insieme, insomma.
1: Certo, anche comunque un bellissimo incontro di diversi elementi al suo interno. Poi ho visto che hai parlato proprio in questo momento anche di socialità, quindi quali valori sociali e culturali si trasmettono attraverso lo sport?
2: Allora, per come vivo io lo sport, diciamo che prima di tutto vi è l'educazione, perché non è solo allenamento ma anche un modo per poter trasmettere dei valori reali, concreti, il rispetto dei tempi, la costanza, le responsabilità. È un modo, diciamo, per essere, diciamo, che questo valore me lo sono portato avanti anche poi nel mio lavoro, insomma.
1: Quindi vediamo che ovviamente è composta da tantissimi elementi, comunque l'attività fisica, e questo è un traguardo molto importante. Poi abbiamo detto che è proprio una delle più gettonate, la Zen Fit a Carbonia. Ci sono anche eventi o iniziative che collegano sport e identità locale?
2: Sì, diciamo che negli anni è capitato comunque di collegare il lavoro da palestra, diciamo, con il territorio. Ci sono stati eventi, giornate dimostrative in cui c'erano varie realtà sportive locali, diciamo, per far uscire lo sport dalla palestra e portarlo proprio comunque nella comunità, per permettere comunque di farlo conoscere. Anche perché comunque a Carbonia, sotto questo punto di vista, si sente abbastanza il senso di appartenenza, e diciamo che quando lo sport si lega a tutto questo diventa ancora più forte se partecipato, insomma.
1: Certo, poi ovviamente vediamo che ovviamente in questi eventi partecipano un sacco di persone, sia bambini piccoli che comunque anche adulti. Poi all'interno della tua palestra, come sappiamo, c'è anche sono anche dei piccoli ragazzi che vanno proprio anche ad allenarsi da te, proprio perché è una palestra che abbraccia abbraccia tanto, quindi si diffonde tanto lo sport e anche e soprattutto, come vediamo, lo sport nella cultura, che questo è una parte importante, anche il pattinaggio, proprio alleni anche loro, giusto?
2: Esatto, diciamo che oltre al classico atleta che viene in sala pesi per il puro bodybuilding, diciamo, seguiamo anche delle squadre agoniste di varie discipline, nello specifico in questo caso appunto menzionato il pattinaggio, dove ci sono varie fasce di età, dai ragazzini a quelli un po' più grandi, che diciamo la preparazione specifica e funzionale per lavorare nel pattinaggio vero e proprio. Arrivano spesso invece tanti giovani che magari non fanno parte di altre discipline, semplicemente legati magari a obiettivi principalmente estetici oppure di performance, o magari ancora degli adulti che mettono soprattutto per una questione di benessere, di salute e di continuità. E diciamo che cerco di portarli entrambi, come le fasce di età, diciamo, verso una visione più, cercando di far capire comunque ai giovani, per quanto è possibile chiaramente, che certo, la salute viene prima di tutto, e agli adulti che comunque possono comunque migliorarsi e mettersi in gioco.
1: Come diciamo sempre, non c'è mai età per migliorarsi e avere comunque una salute.
2: Assolutamente.
1: Ti faccio, proprio perché hai parlato proprio in questo caso sia di giovani, ovviamente in questo caso, e anche adulti, nell'attività fisica proprio nel tuo quotidiano, hai notato proprio la differenza di partecipazione tra giovani e adulti all'interno della palestra?
2: Diciamo che è abbastanza equilibrata a livello di, nel senso, poi chiaramente le fasce orarie si differenziano, in quanto magari giovani la mattina andando a scuola non possono frequentare, frequentano maggiormente la sera, mentre magari la mattina è più dedicata alle, magari sono in pensione di una certa età e hanno la possibilità di venire durante le ore mattutine. Cioè, nonostante capita spesso nei periodi estivi, dove comunque le scuole sono chiuse, che ci sia unione anche tra adulti e più giovani, perché comunque, come accennavo nella precedente domanda, la palestra è un luogo in cui possono nascere anche delle amicizie anche tra fasce di età differenti. È comunque sempre un posto, un luogo di coesione, di socializzazione, conoscenza.
1: Certo, quindi ovviamente c'è la varietà, quindi oltretutto tra l'età, ma questo non è un limite, permette di entrare in contatto con tantissime differenze, quindi vediamo all'interno della palestra, quindi un luogo proprio di incontro e di socialità. Infatti questa è una cosa molto importante. Torno invece sulla città, come la palestra contribuisce al benessere e alla coesione sociale della città? Cioè, questa è una tematica molto importante che stiamo affrontando.
2: Allora, diciamo che comunque la palestra crea connessioni vere, nel senso persone che magari non si sarebbero mai incontrate nella vita quotidiana iniziano di colpo a condividere uno spazio comune, obiettivo, un percorso. Questo cosa fa? Genera comunque fiducia, alle volte amicizia, un senso di appartenenza ad un gruppo. E dal punto di vista del benessere invece è evidente che chiaramente crea meno stress, più energia, più equilibrio mentale. E inevitabilmente si riflette anche, torniamo sempre al discorso, non è sempre solo finalizzata al mettere i muscoli. Quello
1: certo,
2: devo chiarire.
1: Certo, tutto, hai parlato moltissimo proprio dello sport, si sente una cosa importante quando ne parli dello sport, soprattutto chi è a contatto con te, c'è una cosa che può sentire traspare da subito, che è proprio la passione. Questa è una cosa molto importante. Quindi la domanda adesso però è rivolta a te: quando hai iniziato ad avvicinarti allo sport e quali valori proprio ti ha trasmesso quando sei entrato in contatto?
2: Allora, io ho iniziato da giovanissimo, ho iniziato a praticare judo che avevo 5 anni e diciamo ho fatto arti marziali per parecchi anni. Beh, lo sport per me è sempre stata una parte fondamentale della vita, a prescindere dalle discipline che ho praticato, perché comunque oltre alle arti marziali ho amato giocare a tennis, a calcetto, ultimamente anche al padel, che diciamo è entrato in tanto in voga e tutto quanto, e anche solo a livello visivo adoro qualsiasi sport, nel senso che mi piace guardarli tutti. È una parte assolutamente fondamentale. Chiaramente col tempo è diventata una passione vera, nel senso che si è trasformato alla fine nel mio lavoro. Chiaramente mi ha insegnato tanto, disciplina, sacrificio, ma capacità. E diciamo che oggi cerco nel mio piccolo di di trasmettere questi stessi valori alle persone che seguono, che seguo, che vengono da me, non solo come istruttore ma anche come persona.
1: È una cosa proprio importante che quando si entra da te, proprio tante persone vedono proprio questa, la passione che trasmetti, proprio l'umanità e l'empatia, che sono proprio le caratteristiche che vanno a formare proprio anche da sportivo, perché anch'io faccio attività fisica, proprio lo sportivo perfetto. Ora, proprio tu che hai avuto modo di entrare in contatto proprio all'interno di questa realtà, proprio c'è stato anche un episodio, anche una storia che ti ha colpito particolarmente tra i frequentatori della palestra, che secondo te racconta un po' lo spirito della comunità di Carbonia?
2: Ah, diciamo che magari più che un singolo episodio ci sono state tante piccole situazioni quotidiane, essere realtà completamente insieme, che si aiutano fra di loro, che si incoraggiano. È comunque qualcosa che colpisce sempre. Capita spesso che magari qualcuno arrivi, inizi da solo e poi in giro di poco tempo si ritrovi a far parte di un gruppo col quale scherza, si allena, ride, discute, magari sale per le discussioni dal calcio alla politica, insomma. È questo spirito di supporto semplice e genuino che si crea, rappresenta perfettamente, secondo me, Carbonia, che comunque è una comunità vera, senza filtri.
1: Assolutamente sì. Ti faccio anche una cosa importantissima, ti faccio un'altra domanda. Proprio tu, so che sei formato da una grandissima equipa all'interno della palestra, hai tantissimi sì. collaboratori, proprio tantissimi sono pure loro dei professionisti, che ovviamente con caratteristiche diverse, che riescono a trasmettere tantissimo comunque alle persone che entrano lì dentro. Vuoi salutarli?
2: Sì, assolutamente. Sì, io posso solo essere orgoglioso e fortunato di avere una squadra come i ragazzi che appunto collaborano con me, che sono persone veramente valide sia a livello professionale e tecnico, ma soprattutto belle persone, veramente persone di cuore che mi hanno aiutato tanto e che se non ci fossero chiaramente non sarei stato in grado di raggiungere questo livello. Quindi un saluto grande ai miei collaboratori. Dal cuore proprio.
1: Sono sicuro che anche loro pensano lo stesso di te, che abbiano tantissima stima in quanto grande professionista e grande persona. Ti ringraziamo, Claudio, per la partecipazione.
2: Grazie, è stato un piacere, veramente un piacere.
1: Ok, ti ringraziamo anche noi. A presto.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music. Hey, this is Ed Sheeran. Celestia. And you're listening to Unica Radio.
0: Unica Radio.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: This is Afrojack.
2: Hey, this is Aloe Black.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

come quando ti bussano alla porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli errori.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
2: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: Buongiorno da Unica Radio per l'informazione culturale della Sardegna. In apertura il servizio.
2: Festa Sarda animerà il 16 e 17 maggio 2026 la città di Cagliari, con eventi ospitati in piazza Giovanni XXIII. La manifestazione proporrà un percorso tra tradizioni, artigianato locale e gastronomia tipica sarda, trasformando la piazza in uno spazio di incontro e valorizzazione culturale. L'iniziativa si pone l'obiettivo di promuovere il patrimonio identitario dell'isola attraverso attività aperte a cittadini, studenti e visitatori, favorendo la partecipazione e la riscoperta delle tradizioni locali.
1: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
3: A Festaman 2026, in programma a Porto Torres dal 23 al 25 maggio, unisce musica e tradizione. Sabato 23 maggio, il cantautore Francesco Gabbani si esibirà sotto la Torre Aragonese. L'evento sarà accompagnato da manifestazioni tradizionali, esibizioni folcloristiche e sagre, offrendo un'occasione di valorizzazione culturale per il territorio e la comunità universitaria.
1: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
4: La Biennale Arte Contemporanea di Ulassai prosegue fino al 7 giugno 2026 nel comune di Ulassai, nel cuore dell'Ogliastra. La rassegna rappresenta un appuntamento di rilievo per l'arte contemporanea in Sardegna, con esposizioni e installazioni diffuse sul territorio. L'iniziativa valorizza il legame tra arte e paesaggio, promuovendo la cultura visiva e la ricerca artistica internazionale, in un contesto fortemente identitario e di interesse anche per il pubblico universitario.
1: Per questa edizione è tutto, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
5: Hey, it's Zhang Ye. You're listening to my brand new track, Rhythm of the Water.
6: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Saluto dalla redazione. Incontro a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump. È il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Il leader cinese è invitato ad evitare il conflitto tra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale. Non si chiami difesa un riarmo che impoverisce, così Papa Leone XIV alla Sapienza, Università di Roma. Stiamo lasciando un mondo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra, dice il pontefice. Le elite si arricchiscono mentre si tolgono investimenti allo studio. È successo al culmine dell'ennesima lite, il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Dopo essere stata colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena, la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli, arrestato un 66enne. L'Italia del turismo continua la sua corsa e si prepara a un 2026 da numeri record. Attesi 141 milioni di arrivi e una spesa da oltre 132 miliardi. Ma dietro la crescita dei flussi si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, tra rincari energetici e inflazione ancora elevata. Tennis dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Codar. Oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'11ª volta in carriera, in campo sul centrale alle 13. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio. Oh, yeah.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Chivu, che dopo il trionfo dell'Olimpico ha concesso ai suoi due giorni di riposo, due come i trofei vinti, le due coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza, salvo altre clamorose sorprese, è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Da qui dal Meazza prenderà poi il via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. E oggi è il giorno decisivo per capire quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza anche le altre quattro gare collegate alla zona Champions League, che sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como-Parma. La prefettura di Roma ha stabilito che per motivi di ordine pubblico Roma-Lazio si debba giocare lunedì 18 maggio alle 20:45 per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis maschile in programma alle 17 di domenica 17. La Lega Serie A in precedenza aveva fissato le partite in questione alle 12:30 di domenica, proponendo successivamente di anticiparli alle 12, sempre di domenica, per favorire il lavoro delle forze dell'ordine. Dal Viminale non sono però arrivate aperture in merito, ma il dialogo è in corso e questa possibilità potrebbe portare ad un ritiro del ricorso presentato al TAR del Lazio dalla stessa Serie A. Dopo il tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Codar, oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'11ª volta in carriera. L'azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario ed è reduce da 31 vittorie nei Masters 1000, eguagliato il record di Novak Djokovic. Vincere contro Rublev significherebbe salire a 32 e superare il primato del serbo nei 1000. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. E per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli internazionali d'Italia. Il Presidente della Repubblica domenica 17 maggio seguirà l'ultimo atto del torneo maschile. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. Ciclismo al via la sesta tappa del Giro d'Italia, una tappa pianeggiante ma bellissima. Partenza dal parco archeologico di Pestum, sgambata con vista sulla costiera amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di riposo sulla carta per gli scalatori. Primo giorno in maglia rosa per Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimomannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: De Palma!

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Hey, this is Tony Perry and you're listening to my new single Alay Alay featuring Judah Frank and Cumbie Africa.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
1: On your favorite station.

0: Unica Radio.
1: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia di...
3: La rassegna Roma Summer Fest torna all'Auditorium Parco della Musica con oltre 2 mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. L'edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson, accanto alle voci più nuove e originali del panorama musicale come Nicap e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio e le Storie Tese. La rassegna si apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno del Festival Dissonanze che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Gou. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la quinta edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo, con le musiche di Ambrogio Sparagna, sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026 con gli scatti vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gasi con lo scatto Separati dall'Ice per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale in un grande racconto corale del patrimonio culturale. Tra le novità le new entry di Budusoo e Ulassai che arricchiscono ulteriormente la rete dei centri partecipanti, accanto a importanti ritorni come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini che rientrano nel circuito, contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da più di 50 itinerari pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi, storie e identità locali. Un patrimonio reso accessibile grazie all'impegno di oltre 15.000 volontari.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Città Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
11: Raccontiamo.
10: La città che cambia.
12: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Mario Draghi è stato insignito oggi ad Aquisgrana del premio Carlo Magno. Un riconoscimento questo con il quale si intende lanciare anche un forte segnale alle istituzioni europee. L'Europa sia più assertiva con gli Stati Uniti, il compromesso non ha funzionato, il monito di Draghi. Lungo applauso della platea per l'ex presidente della BCE. Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi, così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping, che poi ha invitato alla Casa Bianca. L'incontro avverrà il 24 settembre. Il progresso cinese, ha detto Xi, è compatibile con Make America Great Again. Proseguono gli scontri tra Russia ed Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il bilancio delle vittime degli attacchi russi con droni e missili sulla capitale Kiev è salito a 5, con circa altre 40 persone ferite. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi, le parole di Zelensky. Riarmo non è difesa, così Papa Leone in un passaggio del lungo discorso tenuto oggi all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace vera, ha detto il pontefice rivolgendosi agli studenti. Il futuro è ancora da scrivere e nessuno ve lo può rubare. Tennis al via sul centrale del Foro Italico, il quarto di finale tra Jannik Sinner e Andrei Rublev. L'azzurro insegue la seconda semifinale consecutiva, ma anche la 32esima vittoria di fila in un Masters 1000, traguardo mai tagliato prima. In serata l'altro quarto degli internazionali fra Medvedev e l'andaluse, e in programma anche le semifinali femminili con Kristea Gauff e Swiatek Svitolina. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Oggi su Unica Radio siamo con Anthony Santilli, ricercatore appunto dell'AMPIA, Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, per parlare della settimana gramsciana. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti e a tutti.
1: Allora, il suo intervento alla settimana gramsciana si concentra sul tema del confino. Che cosa rappresenta oggi questa pagina della storia italiana? E che tipo di realtà era e cosa significava appunto viverla?
2: Beh, la misura del confino di polizia è una delle misure, delle armi che il regime fascista dal 1926, con le cosiddette leggi fascistissime o leggi eccezionali, per reprimere qualsiasi forma di dissenso nel processo di costruzione e di consolidamento del potere fascista nella penisola italiana. È una misura peculiare perché era una misura amministrativa e non giudiziaria che sostanzialmente permetteva al regime fascista di allontanare uomo o donna, ragazzo, giovane o meno giovane, dal proprio luogo di abituale residenza per appunto un periodo da 1 a 5 anni, se giudicato potenzialmente pericoloso o pericolosa per la sicurezza e la morale pubblica. Una misura quindi amministrativa, che cosa significava sostanzialmente? Significava che non c'era bisogno di un processo, di un iter giudiziario. Misura amministrativa che quindi poteva essere comminata dalle cosiddette commissioni provinciali, che erano sparse su tutto il territorio nazionale, commissioni che erano composte sostanzialmente da esponenti del Partito Nazional Fascista. In questo modo il grado di arbitrarietà era talmente alto che permetteva sostanzialmente al regime di allargare la platea di categorie sociali potenzialmente punibili con questa misura, quindi non solo gli oppositori antifascisti ma anche tutte quelle persone o quelle categorie professionali che adottavano condotte considerate contrarie contro la sicurezza ma anche contro la morale pubblica, quindi anche gli omosessuali, le levatrici per procurato a morto, i soggetti coloniali, insomma una platea di persone potenzialmente sterminata che riceveva appunto questa misura e che per questo motivo veniva allontanata e inviata o nelle colonie insulari di confine, sostanzialmente quasi tutte le isole minori principalmente del sud Italia, oppure nei paesi, nelle piccoli villaggi dell'entroterra, in particolare nelle regioni della Basilicata, dell'Abruzzo e poi naturalmente anche della vostra Sardegna.
1: E invece riguardante
2: la misura del confine stavo dicendo appunto che la misura del confino di polizia significava sostanzialmente, era una tragedia per sia per la persona che ne veniva colpita ma anche per la famiglia. La persona veniva allontanata, non poteva mantenere comunicazioni costanti con i propri familiari e viveva in condizioni sia sociali ma anche igienico-sanitarie veramente pessime. Stiamo parlando di luoghi come Ventotene, Ustica, Pantelleria, Favignana, Le Tremiti, dove già era difficilissimo anche trovare solo lavoro. Era una condizione di semilibertà. Il confinato, la confinata erano costretti a dormire in un preciso luogo, ma poi durante il giorno potevano camminare e passeggiare in uno spazio ristretto di queste isole o di questi centri abitati. Molto spesso è una misura che non durava solo 5 anni, molto spesso veniva rinnovata dopo i primi 5 anni perché le persone venivano giudicate, queste confinate e questi confinati, come non soggetti al ravvedimento. Quindi abbiamo anche esperienze e testimonianze di confinate e confinati che hanno vissuto per 10-12 anni al confino, dal 1926 addirittura alcune fino al 1943 con la caduta di Mussolini.
1: Sulla mostra appunto, che tipo di materiali invece o storie appunto si possono trovare? E secondo lei cosa colpisce di più il pubblico a livello magari empatico, emotivo o di interesse?
2: Certo, l'AMPIA, quando abbiamo pensato con l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti questa mostra, l'idea era appunto di costruire un prodotto che potesse essere utile soprattutto per supportare i docenti delle scuole medie e superiori nell'approfondire questa tematica, tematica che comunque rimane anche molto attuale visto che le misure amministrative di questo tipo, misure naturalmente con le dovute differenze, esistono ancora oggi. Quindi si è pensato di costruire anzitutto un itinerario con questi roll-up autoportanti dove le studentesse e gli studenti si potessero calare un po' nel clima politico dell'epoca, capire il regime repressivo, il clima repressivo che queste confinate e questi confinati vivevano e poi naturalmente soprattutto come gli antifascisti e le antifasciste hanno cercato di auto-organizzarsi per resistere a questo sistema repressivo. E penso che da questo punto di vista a livello empatico sia proprio il il carattere di questa lunga resistenza durante il ventennio che colpisca maggiormente i ragazzi e le ragazze delle scuole. Non è un caso che abbiamo deciso di chiamare la mostra Ribelli al confino. L'idea era quella appunto di parlare sì del sistema repressivo, ma soprattutto delle strategie di resistenza che questi antifascisti e questi antifascisti adozione, l'attività politica clandestina e anche le forme di elaborazione politica che si sono appunto attivate durante quel ventennio, se pensiamo anche solo al testo Socialismo liberale scritto da Rosselli mentre era confinato sull'Isola dei Liberi, oppure al ben più noto manifesto di Ventotene redatto nel 1941 proprio sull'isola di Ventotene da Ernesto Rossi, Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni. Penso che sia questo il tratto che empaticamente avvicina molto le ragazze e i ragazzi alla mostra, anche perché stiamo parlando molto spesso di antifascisti e antifascisti molto molto giovani che avevano più o meno tra i 20 e i 25 anni quando subirono magari per la prima volta questa misura.
1: Mentre invece la storia appunto di Antonio Gramsci quanto resta centrale appunto per capire le dinamiche sociali contemporanee anche, secondo lei?
2: Beh, anzitutto va detto che la storia e il percorso di Antonio Gramsci sono intimamente legati a questa esperienza del confino di polizia, ne abbiamo parlato appunto proprio durante la settimana gramsciana, perché Gramsci fu proprio confinato, fu uno dei primi confinati nella colonia di confino di Ustica, dell'isola di Ustica, a partire dalla fine del 1926. Non stette tanto in quella colonia, alcune decine di giorni, se non sbaglio 44, ma il suo imprinting, il suo impatto nella vita di quella stagione confinaria, ma anche poi le esperienze degli antifascisti e delle antifasciste negli anni successivi fu importantissimo. Fu proprio lui infatti a creare la cosiddetta prima scuola di cultura al confino. Nell'isola di Ustica si fece inviare dei libri da editori, amici e compagni e cominciò appunto a costruire e organizzare un vero e proprio momento di formazione stabile e strutturato con dei corsi veramente anche illuminanti. Perché questo? Perché lui era convinto che la formazione fosse indispensabile anche in un contesto di ozio forzato come poteva essere quello delle isole di confino, per poi attrezzarsi, essere pienamente attrezzati nello scontro frontale che ci sarebbe stato con il regime fascista. Quindi da questo punto di vista diciamo che il messaggio che ne tiriamo fuori noi oggi, traiamo da questa attività di Antonio Gramsci al confino, è proprio quello della necessità costante di doversi formare per prepararsi anche nelle condizioni che potrebbero apparire come più lontane o meno concrete ad affrontare criticità potenzialmente inaspettate, e questo penso che sia importante anche per le studentesse e gli studenti di oggi.
1: Anche perché, allora, se non erro, lui fu comunque arrestato / sequestrato comunque per con l'obiettivo appunto di placare la sua mente pensante, appunto, no? Giusto?
2: Effettivamente sì, il problema è che appunto placare la mente pensante non sono riusciti nell'intento, no, perché appunto, sostanzialmente non si fermò in carcere, non si fermò tantomeno al confino, anzi furono quei momenti che ci restituiscono la ricostruzione della sua esperienza sia al confino che poi in carcere, ci permette di comprendere quanto in realtà lui abbia lasciato come eredità agli antifascisti, all'Italia tutta, sia nella lotta diretta contro il regime sia nella costruzione di un apparato, di un pensiero critico per indagare la realtà e il contemporaneo. Quindi effettivamente da questo punto di vista non ci siamo riusciti, e questo insomma lo dicevano sin da subito, l'avevano detto sin da subito le confinate e i confinati che erano lì con lui.
1: E invece cosa spera appunto che il pubblico, soprattutto i più giovani, si porti via appunto da questi incontri e dalle varie mostre appunto?
2: Sicuramente la voglia di non fermarsi, la voglia di indagare criticamente il presente anche sulla base di quello che hanno fatto persone appunto come Antonio Gramsci e non solo, pensare e riflettere su quelle che sono le reali criticità del presente rispetto soprattutto alla propaganda che all'epoca loro subivano in maniera incessante. In realtà oggi potremmo dire rispetto al flusso costante, quasi compulsivo di notizie che le ragazze e ragazzi oggi ricevono grazie anche agli apparati, ai device, quindi ai telefonini, ai computer, alla rete. Insomma, è importante in realtà alcune volte riuscire a fermarsi, riflettere con calma, capire veramente cosa non sta andando bene sia per le più giovani generazioni che per quelle più più agee, e da lì prendere delle misure. Antonio Gramsci diceva odio gli indifferenti, no? Una delle frasi più celebri, ecco, non restare indifferenti rispetto a quello che sta succedendo oggi non solo in Italia, anche nel contesto euromediterraneo ed internazionale, male e soprattutto per prendere delle misure di conseguenza.
1: Anche perché comunque fra i più giovani, soprattutto adesso, secondo il mio parere, è sempre più difficile, anche da tutti, per esempio, gli input vari che si ricevono, riuscire a sviluppare una mentalità critica. Quindi sono
2: assolutamente super, sì,
1: proud del vostro lavoro, appunto.
2: Ma ha perfettamente ragione, concordo con lei, anche perché, ed è questo uno dei punti chiave anche della mostra. Nella mostra mi sono presentato alcune fonti, alcuni documenti, per far capire loro, ai ragazzi, come sia importante comprendere come nasce una storia, come nasce una narrazione, da quali fonti nasce, capire che dalle stesse fonti si possono costruire anche storie opposte attraverso una selezione ad hoc, e quindi comprendere anche, riflettendo anche sul presente, come riflettere sulla mole di informazioni che loro

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Oh, oh yeah!

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La prossima è una canzone scritta appositamente per un famosissimo film del 1977, diretto da Martin Scorsese ed interpretato da Liza Minnelli e Robert De Niro. Il brano è strettamente legato a questi due artisti, che ne hanno fatto durante la loro carriera un vero e proprio cavallo di battaglia. Il 7 febbraio 1985 la canzone è diventata l'inno ufficiale della città di New York. Voglio svegliarmi nella città che non dorme e scoprire che sono il re. Il meglio sulla piazza. Le mie malinconie di paese si stanno dissolvendo. Riuscirò a ricominciare da capo, nella vecchia New York. E voi siete pronti a farvi trasportare dalla bellissima voce di Frank Sinatra? Ecco a voi New York, New York.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Musica Radio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi Jinping e l'americano Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto e che l'Iran non deve avere l'atomica, afferma la Casa Bianca. Mario Draghi è stato insignito da Aquisgrana del premio Carlo Magno, un riconoscimento questo con il quale si intende lanciare anche un forte segnale alle istituzioni europee. L'unica via per l'Europa è un federalismo pragmatico, ha detto l'ex premier. Raggiungendo, l'Europa deve essere più assertiva con gli Stati Uniti per riportare la partnership su basi più eque. Ciò che ci frena però, ha detto, è la sicurezza. Una donna è stata ferita a colpi di forbici dal marito a Soccavo nel Napoletano. Per fortuna è riuscita a fuggire e a rifugiarsi in un taxi con cui ha raggiunto l'ospedale San Paolo. Il 66enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Una straordinaria scoperta archeologica a Maastricht nei Paesi Bassi potrebbe aver portato al ritrovamento dei resti di D'Artagnan. Il nobile guascone ha realmente esistito, che ha ispirato il celebre eroe di Dumas. I resti sono ora sottoposti ad analisi del DNA per confermarne l'identità. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono nuovi ingressi. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23. Premiati 87 porti turistici, la Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunte in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
7: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1975.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
7: unica,
0: Unica Radio, app.
8: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Zukunft gehört nicht nur den Mächtigen. Sie gedeiht dort, wo Menschen an sie glauben.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump a Pechino nel primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Xi Jinping ha invitato a evitare il conflitto tra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale. A Perugia avrebbe violentato la fidanzatina di appena 15 anni e poi le avrebbe ucciso il gatto. Per questo un 18enne agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. Via libera dall'Aula del Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. Il provvedimento passa ora alla Camera. Dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. Il testo ha assorbito, tramite un emendamento dell'esecutivo, il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le norme contenute anche la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per i contribuenti. Il tennis, Jannik Sinner conquista la seconda semifinale consecutiva al Foro Italico, battuto il russo Andrei Rublev, numero 14 al mondo, con i parziali di 6-2 e 6-4. Per l'azzurro, 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000, superato il record di Djokovic. Venerdì sfiderà uno tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Ormai da mesi il cuore della 33enne Pilar Fogliati batte per il 53enne dirigente della Fiorentina Fabio Paratici, ma è l'attrice a scendere in campo per respingere le critiche sulla differenza d'età. Non me ne frega niente, la nostra è una cosa bella e vera, insieme ridiamo tanto, ha detto. Galeotta fu una cena con amici comuni. Da lì in avanti Pilar e Fabio non si sono mai lasciati. Lui ha alle spalle un matrimonio e 2 figli, lei vanta altre 2 relazioni entrambi con uomini più grandi, il collega Claudio Gioè e il manager Severiano Recchi. Della serie Gallina Vecchia, ancora una volta, fa buon brodo. Accanto all'eclettico Sal Da Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, da oltre 30 anni c'è la moglie Paola Pugliese, presenza discreta e solidissima della sua vita. Una donna lontano dai riflettori, conosciuta quando erano poco più che ragazzi, che ha sposato nel 1992, ma alla quale ha dato il primo bacio, a Posillipo, quando avevano appena 15 anni. Un amore da favola dunque, che però ha attraversato i suoi momenti no. Colpa, si fa per dire, di una minigonna che fece infuriare il cantautore tanto da lasciare la moglie per addirittura 1 anno. Poi però tutto è bene quel che finisce bene e allora, soprattutto in questo caso, non poteva che essere per sempre sì. Voliamo infine oltreoceano, dove Cameron Diaz, a 53 anni, è diventata mamma per la 3ª volta. Lei e Benji Madden ne hanno dato l'annuncio sui social con un post particolare. Al posto della classica foto del bebè è apparso il disegno di una nave pirata con sotto il nome del figlio, Nautas, di origine latina, che richiama proprio il mondo del mare. E un mare di felicità ha travolto la famiglia, della quale fanno parte anche altri 2 bimbi, a coronamento del grande sogno dell'attrice, che non ha mai nascosto quanto il percorso verso la maternità sia stato lungo e faticoso. E allora, tanti triple auguri! È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
3: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
5: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Chivu, che dopo il trionfo dell'Olimpico ha concesso ai suoi due giorni di riposo, due come i trofei vinti, le due coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. La squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza, salvo altre clamorose sorprese, è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito. Da qui dal Meazza prenderà poi il via la parata per le vie di Milano, che si chiuderà come consuetudine in Piazza Duomo. E oggi è il giorno decisivo per capire quando si giocherà il derby di Roma e di conseguenza anche le altre quattro gare collegate alla zona Champions League, che sono Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Como-Parma. La prefettura di Roma ha stabilito che per motivi di ordine pubblico Roma-Lazio si debba giocare lunedì 18 maggio alle 20:45 per evitare la concomitanza con la finale degli internazionali di tennis maschile in programma alle 17 di domenica 17. La Lega Serie A in precedenza aveva fissato le partite in questione alle 12:30 di domenica, proponendo successivamente di anticiparle alle 12 sempre di domenica per favorire il lavoro delle forze dell'ordine. Dal Viminale non sono però arrivate aperture in merito, ma il dialogo è in corso e questa possibilità potrebbe portare ad un ritiro del ricorso presentato al TAR del Lazio dalla stessa Serie A. Il tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Codar, oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'undicesima volta in carriera. L'azzurro sta vivendo un momento di forma straordinario ed è reduce da 31 vittorie in Masters 1000, eguagliato il record di Novak Djokovic. Vincere contro Rublev significherebbe salire a 32 e superare il primato del serbo nei 1000. Tennisti in campo sul centrale dalle 13. E per il secondo anno consecutivo Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per seguire la finale degli internazionali d'Italia. Il Presidente della Repubblica domenica 17 maggio seguirà l'ultimo atto del torneo maschile. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. Ciclismo al via la sesta tappa del Giro d'Italia, una tappa pianeggiante ma bellissima. Partenza dal Parco Archeologico di Pestum, sgambata con vista sulla costiera amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i velocisti, giornata di riposo sulla carta per gli scalatori. Primo giorno in maglia rosa per Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
2: App.
3: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
4: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
3: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
4: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
5: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
6: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e quattro matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
3: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: analizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Oggi su Unica Radio siamo con Anthony Santilli, ricercatore appunto dell'AMPIA, Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, per parlare della settimana gramsciana. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti e a tutti.
1: Allora, il suo intervento alla settimana gramsciana si concentra sul tema del confino. Che cosa rappresenta oggi questa pagina della storia italiana e che tipo di realtà era e cosa significava appunto viverla?
2: La misura del confino di polizia è una delle misure, delle armi che il regime fascista dal 1926, con le cosiddette leggi fascistissime o leggi eccezionali, per reprimere qualsiasi forma di dissenso nel processo di costruzione e di consolidamento del potere fascista nella penisola italiana. È una misura peculiare perché era una misura amministrativa e non giudiziaria che sostanzialmente permetteva al regime fascista di allontanare uomo o donna, ragazzo, giovane o meno giovane, dal proprio luogo di abituale residenza per appunto un periodo da 1 a 5 anni, se giudicato potenzialmente pericoloso o pericolosa per la sicurezza e la morale pubblica. Una misura quindi amministrativa, che cosa significava sostanzialmente? Significava che non c'era bisogno di un processo, di un iter giudiziario. Misura amministrativa che quindi poteva essere comminata dalle cosiddette commissioni provinciali, che erano sparse su tutto il territorio nazionale, commissioni che erano composte sostanzialmente da esponenti del Partito Nazional Fascista. In questo modo il grado di arbitrarietà era talmente alto che permetteva sostanzialmente al regime di allargare la platea di categorie sociali potenzialmente punibili con questa misura, quindi non solo gli oppositori antifascisti ma anche tutte quelle persone o quelle categorie professionali che adottavano condotte considerate contrarie contro la sicurezza ma anche contro la morale pubblica, quindi anche gli omosessuali, le levatrici per procurato aborto, i soggetti coloniali, insomma una platea di persone potenzialmente sterminata che riceveva appunto questa misura e che per questo motivo veniva allontanata e inviata o nelle colonie insulari di confine, sostanzialmente quasi tutte le isole minori principalmente del sud Italia, oppure nei paesi, nelle piccoli villaggi dell'entroterra, in particolare nelle regioni della Basilicata, dell'Abruzzo e poi naturalmente anche della vostra Sardegna.
1: E invece riguardante
2: la misura del confine dicendo appunto che la misura del confino di polizia significava sostanzialmente era una tragedia per sia per la persona che ne veniva colpita ma anche per la famiglia. La persona veniva allontanata, non poteva mantenere comunicazioni costanti con i propri familiari e viveva in condizioni sia sociali ma anche igienico-sanitarie veramente pessime. Stiamo parlando di luoghi come Ventotene, Ustica, Pantelleria, Favignana, Le Tremiti, dove già era difficilissimo anche trovare solo lavoro. Era una condizione di semilibertà. Il confinato, la confinata erano costretti a dormire in un preciso luogo, ma poi durante il giorno potevano camminare e passeggiare in uno spazio ristretto di queste isole o di questi centri abitati. Molto spesso è una misura che non durava solo 5 anni, molto spesso veniva rinnovata dopo i primi 5 anni perché le persone venivano giudicate, queste confinate e questi confinati, come non soggetti al ravvedimento. Quindi abbiamo anche esperienze e testimonianze di confinate e confinati che hanno vissuto per 10-12 anni al confino, dal 1926 addirittura alcune fino al 1943 con la caduta di Mussolini.
1: Sulla mostra appunto. Che tipo di materiali invece o storie appunto si possono trovare? E secondo lei cosa colpisce di più il pubblico a livello magari empatico, emotivo o di interesse?
2: Certo, l'AMPIA, quando abbiamo pensato con l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti questa mostra, l'idea era appunto di costruire un prodotto che potesse essere utile soprattutto per supportare i docenti delle scuole medie e superiori nell'approfondire questa tematica che comunque rimane anche molto attuale visto che le misure amministrative di questo tipo, misure naturalmente con le dovute differenze, esistono ancora oggi. Quindi si è pensato di costruire anzitutto un itinerario con questi roll-up autoportanti dove le studentesse e gli studenti si potessero calare un po' nel clima politico dell'epoca, capire il regime repressivo, il clima repressivo che queste confinate e questi confinati vivevano e poi naturalmente soprattutto come gli antifascisti e le antifasciste hanno cercato di auto-organizzarsi per resistere a questo sistema repressivo. E penso che da questo punto di vista a livello empatico sia proprio il carattere di questa lunga resistenza durante il ventennio che colpisca maggiormente i ragazzi e le ragazze delle scuole. Non è un caso che abbiamo deciso di chiamare la mostra Ribelli al confino. L'idea era quella appunto di parlare sì del sistema repressivo, ma soprattutto delle strategie di resistenza che questi antifascisti e questi antifascisti adozione, l'attività politica clandestina e anche le forme di elaborazione politica che si sono appunto attivate durante quel ventennio, se pensiamo anche solo al testo Socialismo liberale scritto da Rosselli mentre era confinato sull'isola dei Liberi, oppure al ben più noto manifesto di Ventotene redatto nel 1941 proprio sull'isola di Ventotene da Ernesto Rossi, Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni. Penso che sia questo il tratto che empaticamente avvicina molto le ragazze e i ragazzi alla mostra, anche perché stiamo parlando molto spesso di antifascisti e antifascisti molto molto giovani che avevano più o meno tra i 20 e i 25 anni quando subirono magari per la prima volta questa misura.
1: Mentre invece la storia appunto di Antonio Gramsci quanto resta centrale appunto per capire le dinamiche sociali contemporanee anche, secondo lei?
2: Beh, anzitutto va detto che la storia e il percorso di Antonio Gramsci sono intimamente legati a questa esperienza del confino di polizia, ne abbiamo parlato appunto proprio durante la settimana gramsciana, perché Gramsci fu proprio confinato, fu uno dei primi confinati nella colonia di confino di Ustica, dell'isola di Ustica, a partire dalla fine del 1926. Non stette tanto in quella colonia, alcune decine di giorni, se non sbaglio 44, ma il suo imprinting, il suo impatto nella vita di quella la stagione confinaria, ma anche poi le esperienze degli antifascisti e delle antifasciste negli anni successivi fu importantissimo. Fu proprio lui infatti a creare la cosiddetta prima scuola di cultura al confino. Nell'isola di Ustica si fece inviare dei libri da editori, amici e compagni e cominciò appunto a costruire e organizzare un vero e proprio momento di formazione stabile e strutturato con dei corsi veramente anche illuminanti. Perché questo? Perché lui era convinto che la formazione fosse indispensabile anche in un contesto di ozio forzato come poteva essere quello delle isole di confino, per poi attrezzarsi, essere pienamente attrezzati nello scontro frontale che ci sarebbe stato con il regime fascista. Quindi da questo punto di vista diciamo che il messaggio che ne tiriamo fuori noi oggi, traiamo da questa attività di Antonio Gramsci al confino, è proprio quello della necessità costante di doversi formare per prepararsi anche nelle condizioni che potrebbero apparire come più lontane o meno concrete ad affrontare criticità potenzialmente inaspettate, e questo penso che sia importante anche per le studentesse e gli studenti di oggi.
1: Anche perché, allora, se non erro, lui fu comunque arrestato barra sequestrato comunque per con l'obiettivo appunto di placare la sua mente pensante, appunto, no? Giusto?
2: Effettivamente sì, il problema è che appunto placare la mente pensante diciamo non sono riusciti nell'intento,
1: no,
2: perché
1: appunto,
2: sostanzialmente non si fermò in carcere, non si fermò tantomeno al confino, anzi furono quei momenti che ci restituiscono la ricostruzione della sua esperienza sia al confino che poi in carcere, ci permette di comprendere quanto in realtà lui abbia lasciato come eredità agli antifascisti, all'Italia tutta, sia nella lotta diretta contro il regime sia nella costruzione di un apparato, di un pensiero critico per indagare la realtà e il contemporaneo. Quindi effettivamente da questo punto di vista non ci siamo riusciti, e questo insomma lo avevano detto sin da subito le confinate e i confinati che erano lì con lui.
1: E invece cosa spera appunto che il pubblico, soprattutto i più giovani, si porti via appunto da questi incontri e dalle varie mostre appunto?
2: Sicuramente la voglia di non fermarsi, la voglia di indagare criticamente il presente anche sulla base di quello che hanno fatto persone appunto come Antonio Gramsci e non solo, pensare e riflettere su quelle che sono le reali criticità del presente rispetto soprattutto alla propaganda che all'epoca loro subivano in maniera incessante. In realtà oggi potremmo dire rispetto al flusso costante quasi compulsivo di notizie che le ragazze e ragazzi oggi ricevono grazie anche agli apparati, ai device, quindi ai telefonini, ai computer, alla rete. Insomma è importante in realtà alcune volte riuscire a fermarsi, riflettere con calma, capire veramente cosa non sta andando bene sia per le più giovani generazioni che per quelle più diciamo più age, e da lì prendere delle misure. Antonio Gramsci diceva odio gli indifferenti, no? Una delle frasi più celebri, ecco, non restare indifferenti rispetto a quello che sta succedendo oggi non solo in Italia, anche nel contesto euro-mediterraneo ed internazionale, animale e soprattutto per prendere delle misure di conseguenza.
1: Anche perché comunque fra i più giovani, soprattutto adesso, secondo il mio parere, è sempre più difficile, anche da tutti, per esempio, gli input vari che si ricevono, riuscire a sviluppare una mentalità critica. Quindi sono
2: super, sì,
1: proud del vostro lavoro, appunto.
2: Ma ha perfettamente ragione, concordo con lei, anche perché, ed è questo uno dei punti chiave anche della mostra. Nella mostra mi sono presentate alcune fonti, alcuni documenti, per far capire loro, ai ragazzi, come sia importante comprendere come nasce una storia, come nasce una narrazione, da quali fonti nasce, capire che dalle stesse fonti si possono costruire anche storie opposte attraverso una selezione ad hoc, e quindi comprendere anche, riflettendo anche sul presente, come riflettere sulla mole di informazioni che loro oggi ricevono, sulla mole di versioni molto spesso anche contrastanti che queste ragazze e questi ragazzi ricevono, magari con degli piccoli reel o short, esatto, sui propri telefonini. Andare invece più in profondità nella ricostruzione di un evento, di una storia, dall'attentato alla narrazione di un evento politico più pacifico. È importante far capire loro che abbiamo un modo di costruire queste narrazioni, e noi dobbiamo attenerci ad un modo il più scientifico possibile e soprattutto tentare di decostruire le narrazioni.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi.
3: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
4: La rassegna Roma Summer Fest torna all'Auditorium Parco della Musica con oltre 2 mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. L'edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà, proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson, accanto alle voci più nuove e originali del panorama musicale come Nicap e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana, Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio e le Storie Tese. La rassegna si apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno del Festival Dissonanze, che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Gou. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la 5ª edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo, con le musiche di Ambrogio Sparagna, sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026 con gli scatti vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gasi con lo scatto Separati dall'Ice per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale in un grande racconto corale del patrimonio culturale. Tra le novità, le new entry di Budusò e Ulassai, che arricchiscono ulteriormente la rete dei centri partecipanti, accanto a importanti ritorni come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini, che rientrano nel circuito ambito, contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da più di 50 itinerari pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi, storie e identità locali. Un patrimonio reso accessibile grazie all'impegno di oltre 15.000 volontari.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Leggera, gratuita.
7: Gratuita.
6: Semplicemente unica.
7: Unica.
6: Unica Radio. App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo singolo, dal ritmo latino, fu pubblicato in tutto il mondo nel 1985 ed ottenne un enorme successo. Il singolo ottenne il primo posto alla 15ª edizione annuale del Tokyo Music Festival in Giappone. Senti il ritmo della musica diventare più forte, non combatterlo fino a che non l'hai provato, balla la conga. Tutti si raccolgono in cerchio ora, non preoccuparti se non sai ballare, lascia che sia la musica a muovere i tuoi piedi. E voi siete pronti a ballare? Questa è Conga di Gloria Estefan.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo da Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merkel.

0: Firenze. Quarto caso di suicidio assistito in Toscana. Dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza è morta Maria Sole, nome di fantasia, per una 63enne affetta da una forma severa di parkinsonismo. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni. Il Papa all'Università La Sapienza di Roma. Non si chiami difesa, un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute e arricchisce elite a cui nulla importa del bene comune, ha detto il Pontefice, notando che nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo e in particolare in Europa è stata enorme. Siamo allo sport. Il tennis, Jannik Sinner conquista la seconda semifinale consecutiva al Foro Italico, battuto il russo Rublev. Per l'azzurro, 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000, superato il record di Djokovic. Venerdì sfiderà uno tra Medvedev e l'andaluse. Per la vela, ufficiale l'iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup. Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il sesto challenger per la competizione, che definirà lo sfidante per l'America's Cup. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
2: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città che cambia.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1975.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo
2: la città che cambia.
1: La città che cambia. Unica Radio.
2: Unica Radio.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: It's Olivier Shewa and you are listening to my new single called Hello, Hello. Stay tuned on your favorite radio station.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Unica Radio.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo americano Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo, ma ha anche ribadito che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. Intanto, sul fronte della guerra, l'Iran, secondo il CENTCOM, sono state distrutte 161 navi da guerra e il 90% delle mine dell'Iran. Conflitto russo-ucraino, commentando i 650 droni e gli oltre 50 missili russi, uno degli attacchi più lunghi e implacabili contro l'Ucraina, la presidente della Commissione europea von der Leyen condanna un'altra notte di morte e distruzione. Mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina, ha aggiunto la von der Leyen. Famiglia nel bosco, la madre incontra i figli. Primo incontro anche tra l'avvocato Simone Pillon e le tutrici dei bambini dei Birmingham Trevelyan, esclusi affido e adozione dei tre bimbi nel bosco, e ha sottolineato che le scelte riguardanti l'educazione dei figli sono attribuite ai genitori. Poi Pillon ha chiesto meno copertura mediatica. Pallavolo, stasera torna in campo la nazionale femminile di Julio Velasco nei primi due test match di preparazione verso l'Europeo di agosto e settembre. Alle 21 il Biella Forum farà da cornice al debutto stagionale delle Azzurre contro la Francia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora è stabile con rovesci e temporali, specie nella seconda parte della giornata e localmente di forte intensità su Lombardia e Triveneto. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro instabile in Toscana con rovesci e temporali, in estensione entro sera a Lazio, Umbria e Marche Interne, meglio in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 gradi. Al sud sole alternato a variabilità diurna sulle zone interne, in serata qualche pioggia sulla Sicilia, temperature stazionarie massime tra 21 e 25 gradi.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy, orgoglio italiano.
0: Unica Radio,
6: la città che cambia.
0: Unica Radio,
1: raccontiamo la città che cambia.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Hi, this is Kongs and Jero, and you're listening to our new track, Need a Hit.
2: Unica Radio.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: ridere.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Non rinegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. L'incidente sarebbe avvenuto nell'atollo di Vavu. Secondo le prime informazioni, i 5 turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimata. Visita di Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto che il suo omologo cinese Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran. In un'intervista a Fox News, il tycoon ha anche aggiunto che il leader cinese ha detto che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo da Aquisgrana il premio Carlo Magno. Arrivederci, grazie. La principessa Kate ha salutato così in italiano al termine della sua prima missione all'estero dopo la malattia. Nel secondo giorno a Reggio Emilia ha pranzato assieme ad alcuni educatori, pedagogisti e atelieristi di Reggio Children, incontrati nel suo tour. Il tennis, Jannik Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Andrei Rublev in 2-7, 6-2, 6-4. Dalla sfida di questa sera tra Medvedev e l'andaluse, il suo prossimo avversario. Alla finale assisterà domenica anche il presidente della Repubblica, Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il ritorno in grande stile del panciotto di alta sartoria non rappresenta un semplice riciclo di antiche abitudini, ma la riaffermazione di un indumento che ha saputo spogliarsi della sua naturale rigidità per abbracciare una nuova e inaspettata sensualità. Un tempo relegato al ruolo di timido comprimario all'interno del severo abito a tre pezzi, fedele servitore della giacca, questo capo ha saputo riscattare la propria identità.

0: identità. La creatività odierna lo ha liberato dalle sue antiche catene formali, trasformandolo nel protagonista assoluto del guardaroba di maggio. La sua forza risiede proprio nella struttura impeccabile, capace di ridisegnare la postura con grazia e di regalare un'eleganza senza tempo. L'intuizione più brillante dei sarti contemporanei consiste nell'averlo immaginato direttamente sulla pelle nuda, svincolandolo dall'obbligo di colletto abbottonato. Indossato a contatto con il corpo, il corpetto esalta la linea delle spalle e delinea il punto vita con una precisione geometrica ineguagliabile. I bottoni creano una profonda scollatura a punta che slancia la figura, mentre i tessuti di pregio ne assecondano le forme. Le varianti in lino fresco, cotone pettinato o canapa si rivelano la scelta vincente per affrontare il primo tepore primaverile, unendo in modo sapiente la leggerezza necessaria a un rigore visivo del tutto ineccepibile. Scegliere la giusta proporzione diventa quindi un esercizio di precisione estetica. I modelli allungati sui fianchi si sposano alla perfezione con pantaloni dal taglio fluido e dalla vita altissima, creando un gioco di volumi equilibrato e misurato. Al contrario, le versioni più corte e sagomate trovano il loro abbinamento ideale in gonne ampie e ariose. La vera maestria si riconosce nei dettagli minuziosi, asole rifinite a mano, fodere a contrasto e impunture invisibili che testimoniano una lavorazione artigianale d'eccellenza, elevando il capo a vera e propria opera scultoria di tessuto. In un panorama spesso dominato da forme eccessivamente rilassate e tessuti cedevoli, il gilet su misura si erge a baluardo della raffinatezza pura. È la risposta perfetta per chi cerca un'eleganza mai chiassosa, basata interamente sull'arte del taglio e sulla nobiltà dei materiali. Adottare questa peculiare giacca senza maniche significa riscoprire il piacere di vestire con cura, affidandosi a linee pulite e decise che valorizzano la persona senza mai costringerla. Rappresenta in definitiva un investimento prezioso destinato a durare nel tempo, arricchendo il proprio armadio con un tocco di insuperabile distinzione. Un capolavoro di misura e armonia che promette di accompagnarci con un passo sicuro e fascino inalterato attraverso tutta la bella stagione. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e drammaturgo francese Honoré de Balzac. Il bruto si copre, il ricco e lo sciocco si agghindano, l'uomo elegante si veste.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
3: It is time to reset the partnership between...
2: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
3: In a pragmatic, common sense win-win approach.
2: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino all'internazionale BNL d'Italia e centra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto tesino regola infatti Andrei Rublev in 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2, 6-4 il risultato finale in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo sfidante che arriverà dalla sfida serale tra l'andaluse Medvedev. Un bellissimo momento per il tennis italiano, ha detto Sinner, commentando anche il successo di Darderi.
6: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Sai, quando i giocatori poi diventano più forti, poi diventano anche potenziali avversari, no? Quindi è un po' diverso, ma credo che sai, un buon rapporto con tutti. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30, ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
5: E alla finale dell'Internazionale d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero 1 della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Darderi, che sono ancora in corsa. Il calcio è alle prese con il caos calendari. La Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva disposto lo spostamento della sfida tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. Una soluzione potrebbe arrivare dal tavolo tecnico Lega-Prefettura. Pallavolo, stasera torna in campo la nazionale femminile di Julio Velasco nei primi due test match di preparazione verso l'Europeo di agosto e settembre. Alle 21 il Biella Forum farà da cornice al debutto stagionale delle azzurre contro la Francia. Ciclismo, arriva finalmente la prima vittoria azzurra al Giro d'Italia 2026. In una sesta tappa condizionata da una caduta nell'ultimo tratto di gara a causa pioggia, ad esultare è Davide Ballerini. L'atleta della Stana Team guida nel migliore dei modi la sua bicicletta, resta in piedi, lancia la volata lunga a Napoli e va a prendersi il successo più bello della carriera. Tempi neutralizzati, resta ovviamente al comando della classifica generale Afonso Eulalio. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
7: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
8: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: leggera, gratuita.
1: Gratuita, gratuita.
0: Semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica. Unica Radio App.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1980.
4: Love struck Romeo. Sing the streets a serenade. Laying everybody low.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. 1, 2, 3,
1: let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
4: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy. Orgoglio italiano.
5: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
3: Al Palazzo di Città di Cagliari è in corso, fino al 7 giugno 2026, Antonio Ligabue. La grande mostra, importante retrospettiva dedicata a uno dei pittori più intensi del Novecento italiano. L'esposizione riunisce 60 opere tra oli e disegni, offrendo uno sguardo sulla vita tormentata e sulla poetica visionaria dell'artista. In mostra paesaggi, animali feroci e autoritratti che restituiscono la forza espressiva del suo percorso creativo.
2: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
4: A Cagliari, il 13 giugno 2026, il Teatro Doglio ospiterà Candlelight, Coldplay e Imagine Dragons. Il concerto a lume di candela proporrà celebri brani rock pop, reinterpretati in chiave classica, offrendo al pubblico un'esperienza musicale suggestiva. L'appuntamento si inserisce nel calendario culturale cittadino, ampliando l'offerta di eventi tra musica e intrattenimento.
2: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
5: CED ACI Sardegna propone ad Alghero una rassegna di spettacoli di prosa, danza e circo contemporaneo presso il Teatro Civico Gavi Ballero. Gli eventi, in programma fino al 17-18 maggio 2026, offrono un ricco calendario dedicato alle arti performative. L'iniziativa conferma il ruolo del teatro come spazio di sperimentazione e diffusione culturale, rivolto anche al pubblico universitario e ai giovani interessati alle nuove forme dello spettacolo dal vivo.
2: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.
8: Hey everybody, this is Yudur.
9: This is Estion and you are listening to our new song Drumline.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea nell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina in una nota. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei avrebbero perso la vita durante l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Una delle vittime è la ricercatrice Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova. Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Blackjack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Per il CENTCOM, distrutte 161 navi da guerra e il 90% delle mine dell'Iran. Nel Regno Unito sfida la leadership di Starmer, lanciata all'interno del Labour dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. Il ministro della Sanità Streeting ha annunciato oggi le sue dimissioni e formalizzato per primo la candidatura a spodestare il Premier come capo del partito di maggioranza e del governo. Conto alla rovescia per la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026 alle 21. La serata decreterà gli ultimi 10 qualificati per la finale di sabato 16 maggio. Come nella prima semifinale saranno 15 le nazioni in gara, ma solo 10 accederanno alla finale. Ciclismo, Davide Ballerini brucia il belga Stuyven sul traguardo di Napoli, prima vittoria italiana alla Giro numero 109. Terzo Paul Meignet, fuori gioco Jonathan Milan.

0: Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
3: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
4: Eh no, signora, cartacea non vale.
5: Ragazzi, con questa non è.
6: Ma no, dai, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
8: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
9: Cambia la tua musica. Unica Radio.

Qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Il nostro viaggio parte ad Elton, nell'Illinois, luogo di nascita di un compositore e trombettista statunitense jazz, considerato uno dei più influenti, innovativi ed originali musicisti del XX secolo. Innovatore e genio musicale, dotato di uno stile inconfondibile ed un'incomparabile gamma espressiva, dopo aver preso parte alla rivoluzione bebop, fu ideatore di numerosi stili jazz, fra cui il cool jazz, l'hard bop, il modal jazz e il jazz elettrico o il jazz rock. È stato uno dei pochi jazzman in grado di realizzare anche commercialmente il proprio potenziale artistico e forse l'ultimo ad avere anche un profilo da star dell'industria musicale. Stiamo parlando di Miles Davis.

Miles nacque da un'agiata famiglia afroamericana. Figlio di Miles Davis II, un affermato dentista di St. Louis. Sua madre, Cleo Harry, era un'abile pianista e avrebbe voluto che il figlio imparasse il violino. Per il suo 13° compleanno, suo padre gli regalò una tromba. Davis ne fu subito entusiasta e iniziò a studiare lo strumento con un maestro privato, un tedesco di nome Gustav, e con il direttore della banda del liceo che frequentava, Elwood Buchanan. Davis racconta che Buchanan non gli permetteva di suonare usando il vibrato, nonostante allora fosse di moda, e attribuisce ai suoi consigli una delle caratteristiche del suo suono. All'età di 17 anni, nel 1943, Davis fece la prima esibizione in pubblico con il gruppo di Eddie Randy, i Blue Devils, e cominciò a frequentare il giovane trombettista Clark Terry, che era già una celebrità locale. I Blue Devils avevano una certa notorietà, e questo permise a Miles di entrare in contatto con molti musicisti famosi che assistevano alle loro esibizioni. Tra questi vi era anche il quasi coetaneo Fats Navarro, che attraversò Davis i primi anni a New York. Tutto questo fu fondamentale per la sua formazione musicale, anche perché nella sua autobiografia Davis racconta che all'epoca possedeva in tutto 3 dischi, uno di Lester Young, uno di Coleman Hawkins e uno di Duke Ellington. Nel 1944, al Riviera Club di St. Louis, Davis andò ad assistere ad un concerto della band di Billy Eckstine. David racconta che appena entrato nel locale, un tale lo avvicinò e gli chiese di sostituire uno dei trombettisti che era indisposto. Davis ovviamente accettò subito. L'obiettivo dichiarato del giovane trombettista era frequentare la Juilliard School of Music, ma il suo reale scopo primario era suonare con Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Davis trascorse la prima settimana cercando di trovare Parker e molti dei musicisti a cui chiese informazioni glielo sconsigliarono, tra cui Coleman Hawkins. La sua ricerca lo portò sino al Minton's Playhouse sulla 118esima strada, ad Harlem, dove si radunavano per lunghe jam session notturne un po' tutti i protagonisti della rivoluzione bebop. Entrato a far parte del circolo dei più giovani frequentatori del Milton, Davis cominciò a lavorare nei club della 52esima con i gruppi di Coleman Hawkins e di Eddie Davis. Nel maggio del 45 entrò per la prima volta in studio di incisioni con il gruppo di Herbie Fields e nell'autunno dello stesso anno lasciò definitivamente i corsi della Juilliard, grazie al quale acquisì una grande conoscenza della teoria musicale. Poco dopo, Gillespie abbandonò il gruppo di Parker. Allora reclutò al suo posto il giovane Davis, formando un quintetto che comprendeva Hal Haig al piano, Carly Russell al basso e Max Roach alla batteria. Nel corso della tournée a Los Angeles, Parker ebbe una crisi e fu ricoverato in ospedale psichiatrico. Rimasto solo, Davis ebbe una collaborazione con Charles Mingus e venne arruolato da Billy Eckstine per un tour della California che lo avrebbe riportato a New York. Miles rientrò in città e venne nuovamente scritturato da Parker quando fu dimesso. Già alla fine del 1948 i rapporti all'interno della formazione di Parker iniziavano a deteriorarsi, in particolare per i contrasti sulla composizione e la gestione del gruppo tra Bird, Max Roach e Davis. Quando, nel dicembre di quell'anno, si aggiunsero anche i contrasti economici, Miles si dimise assieme a Roach. Privo di un gruppo fisso, Miles iniziò una lunga serie di collaborazioni come sideman con tutte le maggiori formazioni del tempo. Nello stesso periodo, Miles aveva iniziato a frequentare la casa del compositore e arrangiatore canadese Gil Evans. Dalle conversazioni tra Evans e il gruppo di musicisti che frequentava la sua casa, nacque l'idea di una formazione originale. Davis ed Evans sponsorizzarono infatti la formazione di un nonetto, poi noto come Tuba Band, comprendente un corno francese e una tuba. Davis disse che dal punto di vista della composizione, del suono e degli arrangi, l'obiettivo era creare una musica rilassata il cui suono si avvicinasse a quello della band del recente passato, tenendo però conto dei cambiamenti portati dal bebop. La formazione cambiò più volte tra l'estate del 48 e la fine del 49, e l'inclusione di diversi bianchi nella formazione provocò molti malumori nella comunità dei musicisti neri. Il gruppo suonò per 2 settimane al Royal Roost di New York nell'agosto del 48. Davis ottenne il contratto per la casa discografica Capitol Records, che permise al nonetto di produrre diversi dischi tra il gennaio del 49 e l'aprile del 50. La raccolta di tutte le 11 sessioni strumentali venne infine pubblicata nel 57 in un album da titolo Birth of Cool, destinato a dare il nome alla corrente detta Cool Jazz. Attorno al 49, Miles intraprese una tournée a Parigi assieme a Ted Damon, Kenny Clark e James Moody. Fu affascinato dall'ambiente intellettuale della capitale francese e, frequentandone il milieu artistico ed essenzialista, incontrò l'attrice Juliette Greco, di cui si innamorò. Doversi separare da Juliette rese il suo ritorno a New York ancora più traumatico e fu l'inizio del decadimento del suo primo matrimonio con Irene. E appunto al suo ritorno negli Stati Uniti e alle separazioni dalla Greco, Davis attribuisce la causa principale della sua tossicodipendenza. Miles si accorse di non poter fare più a meno dell'eroina all'inizio del 1950. A Los Angeles, mentre era in tour, fu arrestato per detenzione di droga. Tra il 52 e il 53, la sua dipendenza iniziò a nuocere alla sua capacità di suonare e divenne di pubblico dominio. Davis si disintossicò nel 1954 grazie a suo padre. In seguito, per evitare ricadute, si isolò completamente dal suo ambiente per diversi mesi. Si tenne lontano dalla scena di New York e lavorò saltuariamente a Detroit. Nonostante questi problemi, tra il 1950 e il 1954, Miles ebbe una copiosa produzione discografica e collaborò con molti importanti musicisti. Nel 1950, Davis aveva incontrato
incontrato Bob Weinstock della Prestige Records, con cui firmò un contratto. Negli anni tra il 51 e il 54 pubblicò una serie di album quali Dig, Blue Heights, Beck's Groove, Miles Davis and the Modern Jazz Giants e Walking. Incise inoltre brani per l'etichetta Blue Note raccolte nell'album Miles Davis volume 1 e volume 2. Fu durante questi anni che Davis iniziò ad usare sistematicamente la sordina Harmon, che caratterizzerà il suo suono fino al periodo elettrico.

Davis fece ritorno a New York con nuovo vigore e formò quindi il suo primo quintetto stabile. In questo gruppo militavano Joel Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. Formatosi nel 1955, questo quintetto rappresentò una delle grandi formazioni dell'hard bop. Le quattro incisioni fondamentali del gruppo per la Prestige Records saranno anche gli ultimi di Davis con questa casa di produzione. Negli stessi mesi, infatti, uscì il suo nuovo album d'esordio con la Columbia, Round About Midnight. Il quintetto venne scelto una prima volta da Davis attorno al 57 a causa dei problemi che la tossicodipendenza causava ad alcuni dei componenti della band. Per il successivo ingaggio al Caffè Bohemia, Miles ristrutturò il gruppo assumendo Art Taylor alla batteria e Sonny Rollins al sax, una formazione che non durò a lungo. Miles in seguito tornò in Francia, dove ritrovò Juliette e incise la colonna sonora del film Ascensore per il patibolo, con un innovativo procedimento di composizione. L'incisione fu ricavata dal materiale sonoro, quasi completamente improvvisato, nato mentre i musicisti guardavano le scene del film. Di nuovo a New York, Davis reclutò per la sua formazione Julian Adderley. Anche John Coltrane, che nel tempo si era disintossicato, venne riassunto e il sestetto entrò in studio nel 1958 per incidere Milestones. Nello stesso anno, Davis ed Evans registrarono Porgy and Bess, una selezione di pezzi basata sul classico di George Gershwin nell'arrangiamento di Evans, e sempre nel 1958 ricordiamo l'LP Something Else con il quintetto di Cannonball Adderley, in una delle ultime apparizioni di Miles Davis come sideman. Nel marzo del 1959 Davis tornò in studio con un sestetto rimaneggiato. C'erano Coltrane, Adderley e Chambers, Jimmy Cobb alla batteria e Bill Evans si alternava al piano con Wynton Kelly. Da quella seduta sarebbe nato l'album considerato il suo capolavoro, registrato in appena due sessioni ed improvvisato dal gruppo sull'armonia bozzate di Davis ed Evans. Kind of Blue rivoluzionerà il jazz. Lo stesso Davis aveva già iniziato a suonare in stile modale, come attesta il precedente album di studio Milestones. Lo stesso anno, durante una pausa fuori dal Birdland, Davis venne pestato dalla polizia e quindi arrestato. Molti testimoni assistettero alla scena. La versione dei fatti che essi diedero contribuì a far cadere le accuse di resistenza al pubblico ufficiale dopo diversi dibattimenti. A causa di questo triste evento, per il resto della sua vita Miles fu accompagnato dalla sensazione di essere sottovalutato per motivi razziali.

sconvinse Coltrane a seguirlo in un ultimo tour europeo, un concerto immortalato nell'album Live in Stockholm. Al ritorno dal tour europeo, Davis sposò la ballerina Frances Taylor, che aveva incontrato nel 1953 e che gli era stata vicina negli ultimi 10 anni. Miles continuò il suo lavoro con Gil Evans, creando con lui in studio e dal vivo opere come Sketches of Spain. Dal lavoro di quegli anni venne pubblicato anche un altro album, Quiet Nights, una collezione di pezzi nuovi. Durante la prima parte degli anni 60, Miles non fu mai senza un gruppo e continuò a incidere album di successo. Gli mancava tuttavia un gruppo stabile che facesse da veicolo sicuro all'impronta stilistica che stava perseguendo. Già nel tour europeo aveva iniziato a provare Sonny Stitt come rimpiazzo di Coltrane, ma durò poco. Tuttavia, tornò brevemente in studio con Davis per l'album Someday My Prince Will Come nel 1961. Un altro sassofonista, Hank Mobley, entrò nella formazione, che fu di nuovo sul palco per registrare alla Cambridge Hall e nel Black Oak Supper Club di San Francisco. Nel 62, Davis andò in tour con un sestetto di breve durata, che includeva J.J. Johnson e Sonny Rollins, e registrò dal vivo at Carnegie Hall nel 1962 con Gil Evans. Il 62 si chiuse con la morte di suo padre, Miles II. Nel 63 l'intera sezione ritmica di Davis lo abbandonò, e così la sessione dei fiati. Davis contattò allora un sassofonista che gli aveva consigliato Coltrane, George Coleman, un bassista amico di Chambers dai tempi di Detroit, Ron Carter, e due promettenti giovani, il batterista 17enne Tony Williams e il pianista Herbie Hancock. La nuova formazione registrò diversi album, Seven Steps to Heaven, My Funny Valentine. Si aggiunsero le registrazioni live di In Person, For and More e In Europe. I rapporti tra Coleman e il resto del gruppo però non erano buoni e il sassofonista finì per andarsene. William propose allora Eric Dolphy, che a Davis non piaceva, e quando il nome fu rifiutato venne proposto il polistrumentista Sam Rivers. Davis accettò senza entusiasmo perché non condivideva gli entusiasmi del giovane Williams per i Free Jazz. Inoltre Davis stava considerando Wayne Shorter, che però era impegnato come direttore artistico dei Jazz Messenger di Art Blakey. La nuova formazione andò in tournée a Tokyo, dove registrò il Live in Tokyo nel luglio del 64. Già alla fine dell'estate, Davis aveva convinto Shorter, di cui anche gli altri membri del gruppo erano entusiasti, a lasciare i Messengers. Il nuovo gruppo fu inaugurato in una serata all'Hollywood Bowl. Fu questo l'inizio del secondo grande quintetto, la cui prima prova discografica fu ESP nel 1965. Seguirono tra il 66 e il 68 altre produzioni come Miles Miles, Sorcerer, Nefertiti, Miles in the Sky e Fields del Kilimanjaro. Lo stile del nuovo gruppo si allontanava dall'approccio all'improvvisazione tipico dell'hard bop e stabilì uno stile che venne da alcuni chiamato free bop o anche time no changes. Si tratta di uno stile in cui l'esecuzione, invece di concentrarsi sul giro armonico, si concentra sul tempo e sul ritmo, mentre la parte armonica viene sviluppata in maniera modale. Fu probabilmente in questo spirito di modernità che a partire dal 67 nei concerti dal vivo il gruppo iniziò a suonare tutto il concerto in un unico set, in cui un pezzo terminava e veniva subito seguito da un altro, senza annunci. Gli album Miles in the Sky e Files del Kilimanjaro videro l'introduzione di alcuni strumenti elettrici come il pianoforte, la chitarra e il basso, in un chiaro anticipo della fase fusion della carriera artistica di Davis. Si nota anche l'introduzione di ritmi più orientati al rock. Prima della fine della registrazione di Files del Kilimanjaro, Dave Holland e Chick Corea avevano sostituito Carter e Hancock, che avrebbero comunque partecipato ad altre sessioni di registrazione, e poco dopo Davis riprese un maggior ruolo nella composizione dei pezzi. Dopo la registrazione di ESP nel 65, il matrimonio con Frances finì. Poco dopo incontrò la cantante Betty Mabry, che divenne la sua seconda moglie alla fine del 67 e da cui divorziò nel 69. Davis attribuisce a Betty parte del merito di aver attirato la sua attenzione sulla musica rock, avendogli fatto conoscere Jimi Hendrix e Sly and the Family Stone, e sostanzialmente di aver fatto nascere il progetto che avrebbe segnato la fase successiva della sua carriera.

Alla fine degli anni 60, l'industria musicale attraversava un'importante trasformazione di scala dovuta tanto alle trasformazioni sociali e tecnologiche, tanto quanto all'ingresso di un'imponente massa di giovani nel mercato musicale. Improvvisamente un disco che vendeva 60.000 copie, una media che Miles non aveva mai faticato a tenere e che negli anni precedenti veniva considerato un discreto successo, divenne poco attraente rispetto ai volumi che potevano raggiungere le incisioni che si rivolgevano al pubblico giovanile. In questo contesto il jazz non era più ritenuto commercialmente attraente dalle case discografiche. Le spinte propulsive degli anni 1959 e 1960 erano esaurite. Il jazz più sperimentale, poi, sembrava rivolto ad una fascia molto ristretta di appassionati, non sempre acquirenti abituali di dischi. Alla Columbia, Miles fu messo sotto pressione dal nuovo presidente, Clive Davis, che aveva messo sotto contratto Sly Stone, i Chicago e altri gruppi di successo. Questo non fece che rafforzare la sua decisione di continuare a mantenere il contatto col pubblico. Davis aveva ben chiaro che non avrebbe potuto riconquistare l'attenzione del pubblico continuando la vena post-bobbistica e che doveva in qualche modo partecipare alle innovazioni che erano state portate dal rock. Questa transizione richiedeva nuovi musicisti e anche nuovi strumenti. La musica a cui era interessato gli richiedeva di utilizzare strumenti elettrici, effetti che Miles aveva intrapreso con artisti funk e rock come Sly and the Family Stone, James Brown e Jimi Hendrix. Più tardi, in On the Corner, si sarebbero rivelate anche influenze di compositori moderni come Karlheinz Stockhausen. Fu in questa atmosfera che nacquero In a Silent Way e Beaches Blue, che fondendo per la prima volta alla perfezione il jazz con il rock, posero le basi di un genere che sarà conosciuto come fusion. Davis iniziò a rimaneggiare la sua formazione inserendo il giovane Dave Holland, al quale chiese di passare al basso elettrico. Più o meno nello stesso periodo, sia Hancock sia Williams cominciarono a volere una formazione propria. Davis incontrò Joe Zawinul, un pianista austriaco che suonava il piano elettrico nel gruppo Cannonball Adderley, che assunse e che ebbe molta influenza sull'album In a Silent Way. Alla ricerca di un suono radicalmente diverso, Davis assunse Armando Corea e cominciò a sperimentare una formazione con due bassisti e due pianoforti. Il giovane batterista Jack DeJohnette si unì al gruppo al posto di Williams. Per l'incisione del febbraio del 69, Davis portò in studio Shorter, Hancock, Chick Corea, Joe Zawinul, Dave Holland, Tony Williams e un giovane chitarrista inglese presentatoli da Holland, John McLaughlin. La title track era una composizione di Zawinul, di cui Davis tenne la sola melodia, chiedendo ai musicisti di improvvisare tutto quanto il resto a partire da quella stessa melodia. Questo fu il primo disco di Davis in cui la musica incisa consiste in una profonda rielaborazione della musica che gli fu effettivamente eseguita, come effetto di un corposo lavoro di post-produzione. Per la sessione di Beaches Blue, Davis cita esplicitamente l'influenza di pezzi come Country Joe and the Preacher di Adderley e Zawinul e del musicista inglese Paul Buckmaster, che avrebbe invitato a partecipare alla produzione del disco. Davis replicò il copione già sperimentato per Kind of Blue, portando in studio solo semplici sequenze di due o tre accordi massimo e indicando dinamiche ritmiche, lasciando per il resto carta bianca all'intuizione dei musicisti, ovviamente sotto la sua supervisione. La post-produzione e il lavoro di studio furono imponenti per l'epoca e il genere musicale. Si fece ricorso a modifiche e inserimenti di loop, al punto che l'intera introduzione di Pharaoh's Dance fu creata in studio. Secondo alcuni, Beaches Blue è l'album di jazz che ha venduto più copie. Fu il primo disco d'oro di Davis e vendette più di 500.000 di copie. Nel 70, Davis diede un notevole contributo alla colonna sonora del documentario sul grande pugile afroamericano Jack Johnson. Davis ha tracciato dei parallelismi con Johnson, la cui carriera è stata segnata dall'infruttuosa ricerca di un pugile bianco che avrebbe potuto spodestarlo, e la sua carriera, in cui avvertiva i mancanti riconoscimenti che egli riteneva di meritare per il suo contributo alla musica. Nacque nel 1971 l'album A Tribute to Jack Johnson.

Torniamo qui su Unica Radio alla scoperta della grande musica. Il nostro viaggio continua con Miles Davis, ormai in procinto di continuare il suo percorso verso la musica fusion. E come dichiara nell'autobiografia, quello che a questo punto gli interessava era coinvolgere con la sua musica i giovani afroamericani, come faceva in quel periodo il suo ex pianista Herbie Hancock in un album come Headhunters. L'album On the Corner del 72, prodotto da questa ricerca, dimostra una disinvolta padronanza del funk, che tuttavia non sacrifica le sfumature ritmiche, melodiche e armoniche che costituivano da sempre una delle caratteristiche della sua musica. In questo album sono evidenti le influenze del lavoro di studio di Paul Buckmaster e dell'ascolto di Stockhausen, soprattutto nell'intricato lavoro di sovraregistrazioni e rimaneggiamenti di post-produzione. Alle registrazioni presero parte anche Bill Cobham e il sassofonista Carlos Gannett. Da On the Corner emerse una formazione stabile di cui facevano parte Michael Anderson, Carlos Gametti, il percussionista James Mtume della Cellar Door Band, poi il chitarrista Riggy Lucas, il tablista Badal Roy, il sitarista Kali Balakrishna e il batterista Earl Foster. In questa formazione, che registrò alla Philharmonic Hall l'album In Concert nel 72, non durò, anche perché Miles non era completamente soddisfatto e nel corso del 73 abbandonò sitar e tabla, iniziò a suonare le tastiere egli stesso e aggiunse il chitarrista Pete Cosby. Questa nuova formazione durò circa un paio di anni con l'aggiunta di Dave Liebman, flauto e sax, poi rimpiazzato da Sonny Fortune nel 1974. Alla metà degli anni 70 Miles cominciò a ridurre la sua produzione discografica. Big Fun del 74 era un doppio contenente due lunghe jam session registrate tra il 69 e il 72. Get Up It nel 74, l'ultimo album in studio per quel decennio, era una collezione di inediti e registrazione dei 5 anni precedenti. Nello stesso periodo la Columbia pubblicò 3 album live: Dark Magus, Agartha e Panagia. Il primo da un concerto a New York, gli altri registrazioni effettuate durante un concerto a Osaka nel febbraio del 75. Ed è proprio nel 75 Miles era tormentato da diversi malanni: diabete, artrite, borsite, ulcera, problemi renali. Era depresso e aveva ricominciato a drogarsi, soprattutto con cocaina, marijuana e narcotici, e beveva in maniera smisurata. Nel 75, al suo arrivo in Giappone per una tournée, Miles era sull'orlo del collasso fisico e psicologico. Miles Davis si ritirò dalle scene e smise di studiare ed esercitarsi. La maggior parte dei suoi amici lo abbandonò quando egli iniziò a trascorrere le giornate segregato in casa, guardando la televisione e drogandosi. La sua assenza fece molto clamore e la sua leggenda crebbe. La Columbia pubblicò album ontologici, grazie ai quali Miles Davis si piazzò tra i primi 10 trombettisti della classifica di Downbeat nel 1979. Solo in quell'anno iniziò a rinunciare progressivamente all'autoisolamento. Fu aiutato da due persone, l'attrice Cicely Tyson e il produttore George Butler, che riuscirono a convincerlo a disintossicarsi e a riprendere a suonare la tromba. All'inizio degli anni 80, Miles era pronto a formare un nuovo gruppo. Il primo album, The Man with the Horn, del 1981, ebbe un discreto successo commerciale. Nello stesso anno Davis si risposò con Cicely Tyson, che l'aveva aiutato a uscire dalla sua crisi e lo spingeva a disintossicarsi, divorziando poi in futuro nel 1988. Con il gruppo diede diversi concerti, partecipò al Festival di Newport e intraprese una tournée in Giappone. Queste esibizioni, così come la registrazione dal vivo We Want Miles, furono meglio ricevute. Infatti, l'anno successivo l'album vinse un Grammy. Davis era tornato a una forma di concerto convenzionale, abbandonando i concerti privi di interruzioni che aveva introdotto pochi anni prima, e i costanti esercizi cui si sottoponeva stavano dando i loro frutti. La sua salute però era malferma. Soffrì per un certo tempo di paralisi al braccio e dovette sottoporsi a diverse cure disintossicanti. Dalla pubblicazione di Star People nell'83 entra nel gruppo il chitarrista che, a detta di Davis, lo stimolò a riavvicinarsi al blues dopo anni di lavoro sulle forme del rock, John Scofield. Davis lavorò a stretto contatto con Scofield anche per Decoy, vincitore di un Grammy nel 1984. In questo periodo Davis pare dedicare più attenzione ai concerti che al lavoro di studio. Il gruppo era composto da 7 elementi, fra cui Scofield Evans, il batterista Al Foster e il bassista Daryl Jones, futuro membro dei Rolling Stones. Il gruppo parte per un tour europeo dal quale nasce la registrazione di Aura.

Tornato in studio, incide l'album You're Under Arrest nell'85. Piuttosto criticato per la presenza di canzoni pop come i brani Time After Time di Cyndi Lauper e Human Nature di Steve Porcaro e John Bettis. Tra gli ospiti dell'album spicca in particolare Sting. Questo fu anche l'ultimo album realizzato per la Columbia Records e Miles firmò con la Warner Bros. Records, dove si riunì a Marcus Miller. Con Miller incise Tutu nel 1986, che vincerà un Grammy nell'87, facendo uso di strumenti moderni come sintetizzatori, suoni campionati e drum loop. A Tutu egli fece seguire Amandla. Nello stesso periodo collaborò con il cantante italiano Zucchero Fornaciari, incidendo nell'88 una versione di Due Mosse, pubblicato solo nel 2004 in Zue Co. Nell'89 Davis fu poi ospite di due concerti dell'Oro, Incenso e Pierra Tour. Miles Davis continuò a suonare fino agli ultimi anni della sua vita. Le sue ultime registrazioni, entrambe uscite postume, sono state l'album Doo Bop, dove si avvicinava a un nuovo genere musicale, l'acid jazz, che si mischia al suono funk e rap, e Miles e Quincy Live at Montreux, una collaborazione con Quincy Jones per il Montreux Jazz Festival del 91, nelle quali Davis interpreta, per la prima volta dopo tre decenni, le musiche con gli arrangiamenti di Gil Evans, tratte dall'album Miles Ahead, Porgy and Bess e Scratches of Spain. Il 28 settembre del 91 morì all'età di 65 anni a Santa Monica, in California, poco dopo il suo primo concerto all'Hollywood Bowl. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un'icona della musica jazz. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
3: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Tra poco, la grande musica.

qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Eccoci qui, dove finisce il mito e inizia la leggenda, per parlare della leggenda. Siamo nel 1932, siamo a Kingsland, nella contea di Cleveland, perché è proprio lì che il sangue degli Indios si unisce a quello del country e del rock, dando vita a Johnny Cash.

0: Because you're mine, I walk the line.
1: All'anagrafe John Ray Cash, Johnny nacque il 26 febbraio 1932 a Kingsland, un piccolo paesino che oggi conta 400 abitanti nello stato dell'Arkansas. L'infanzia di Cash non fu sicuramente facile. La sua era una famiglia di contadini, i figli erano numerosi, e quando all'età di 14 anni vide morire uno dei suoi fratelli dopo un tragico incidente domestico, fu colto da un forte shock. Il piccolo Johnny crebbe sempre rinchiuso in se stesso, tra religione e senso di solitudine, nell'introspezione che lo portò ad appassionarsi alla musica, ai brani folk e country che allora ascoltava dall'emittente radio di Nashville e maturando il piacere di scrivere storie e racconti. Da questa situazione imparò ad apprezzare la chitarra, lo strumento che lo accompagnerà poi per tutta la vita e ne farà un simbolo della cultura musicale e sociale. Una volta ottenuto il diploma nel 1950, John Ray Cash fece ufficialmente domanda per entrare nell'aviazione americana, arruolandosi nel US Air Force. Il ragazzo dimostra grande attitudine nell'imparare il codice Morse. Viene così inserito nello squadrone radiomobile, con sede in Germania, dopo aver completato l'addestramento tra Texas e Mississippi. John Ray in Germania conosce uno stile di vita più smodato. Il fumo, il caffè e l'alcol entrano a far parte della sua quotidianità. Meno le donne. Era fedele alla ragazza della sua adolescenza, la giovane Vivian Liberto. In questi anni acquista una chitarra acustica con cui prende subito confidenza e grazie alla quale inizia il suo sogno di ascesa nel mondo della grande musica. Sotto lo pseudonimo di Johnny Dollar, Cash inizia a scrivere i suoi primi pezzi. Si sposta molto, la vita da soldato gli permette di visitare molte delle capitali d'Europa, situazione che sfrutta per crescere culturalmente e personalmente prima del congedo, avvenuto con onore il 3 luglio del 1954. Una volta tornato in patria, si impegna subito a mettere su un complesso con Marshall Grant e Luther Perry, due suoi vecchi amici, ma soprattutto occasione di rivedere la sua Vivian, con la quale decide di sposarsi il 7 agosto del 54.
2: Love is a burning thing, and it makes

Nel 54 Cash e Vivian si trasferiscono a Memphis, in Tennessee, dove Johnny vende elettrodomestici porta a porta mentre studia per diventare annunciatore radiofonico. Alla sera si ritrova con il chitarrista Luther Perkins e con il bassista Marshall Grant per suonare il gospel. Insieme ai due forma la band Johnny Cash and the Tennessee 2, successivamente ribattezzati Tennessee 3 dopo l'arrivo del Vesta Holland. Ottiene il primo contratto discografico nel 55 con la Sun Records di Memphis, che tra l'altro era la stessa etichetta discografica di Elvis Presley. Incide quindi i primi singoli, tra cui Cry Cry Cry e Folsom Prison Blues. È nel 57 il primo solista dell'etichetta Sun a pubblicare un long playing, Johnny Cash with his hot and blue guitar. La sua voce basso britonale, profonda nonostante la giovane età, lo stile di scrittura che, pur restando ancorato alla tradizione country, riusciva ad interessare anche il pubblico del rock and roll grazie a sonorità spesso vicine al rockabilly e a testi che trattavano di contrasti generazionali, amori impossibili e malinconici e ribelli, ne decretano poi il successo in patria che ne esplode clamoroso. Il 4 dicembre del 1956, qualche tempo dopo il passaggio alla RCA Records, Elvis Presley si recò a salutare il produttore Sam Phillips ai Sun Studios, mentre Carl Perkins stava registrando nuove canzoni con Jerry Lee Lewis, che lo accompagnava al pianoforte. Anche Cash si trovava nello studio e i quattro diedero inizio ad una jam session improvvisata. Phillips non si lasciò scappare l'occasione di registrare la sessione che riuniva insieme le quattro giovani stelle e le registrazioni, circa metà delle quali consistevano in esecuzioni di brani gospel, furono pubblicate anni dopo con il titolo Million Dollar Quartet. Dalle registrazioni, dalla durata complessiva di circa 70 minuti, la voce di Johnny Cash non è quasi mai riconoscibile. Alcune fonti dicono perché Cash abbandonò così subito la seduta, ma lo stesso Cash, nella sua autobiografia, afferma di essere stato presente a tutta la registrazione, ma di aver cantato lontano dal microfono in una tonalità più alta del suo solito per accordarsi a quella di Elvis. Nel 60, il passaggio alla Columbia, dove incide un album gospel, Hymns by Johnny Cash, progetto che aveva in mente di realizzare la Sun Records, ma che Phillips gli aveva sconsigliato. Il successo un impatto devastante sulla sua fragile psiche. La frenetica attività porta Cash a fare uso di stimolanti e anfetamine per reagire allo stress dei tour e di conseguenza a sonniferi per riuscire a dormire. Il musicista annullò numerosi concerti a causa di questi abusi. A ciò si aggiunsero problemi familiari, dipendenza da droghe e guai giudiziari.

Con il procedere della carriera negli anni 50, Cash iniziò a bere alcolici in maniera smodata e sviluppò una dipendenza da anfetamine e barbiturici. Cash ricorreva alle anfetamine per restare sveglio durante le tournée e per sopportare gli stressanti ritmi del mondo del business della musica. Anche se si trovava spesso in uno stato di perdita del controllo, la frenetica creatività di Cash in questo periodo non subì rallentamenti, gli fornì diversi successi da classifica. La sua versione di Ring of Fire raggiunse la vetta delle classifiche country ed entrò nella top 20 dei singoli pop statunitensi. Nel giugno del 65

stesse importando eroina dal Messico, ma invece gli trovarono 688 pastiglie di anfetamine e 475 tavolette di tranquillanti nascoste nella custodia della chitarra. Gli agenti della dogana federale lo arrestarono e lo rinchiusero nel carcere locale. Il giorno dopo, Cash apparve di fronte al giudice e fu accusato di aver intenzionalmente introdotto droga nel paese e di averla nascosta. Fu rilasciato dietro pagamento di una cauzione di $1,500 in attesa del processo. Due mesi dopo si presentò al Paso per dichiararsi colpevole di detenzione illegale di droghe. Un secondo arresto avvenne l'11 maggio del 65 a Starkville, nel Mississippi, per vagabondaggio ed essere entrato in una proprietà privata senza autorizzazione, nell'atto di cogliere fiori di notte nel giardino di un'abitazione privata. Nella metà degli anni 60 la sua dipendenza dalle droghe raggiunse l'apice e il conseguente comportamento distruttivo portò il divorzio dalla prima moglie. L'ultimo arresto subito da Cash ebbe luogo nel 67 a Walker County, in Georgia, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente d'auto mentre trasportava una borsa piena di tranquillanti. Cash cercò di corrompere l'agente di polizia accorso sul posto, che però rifiutò il denaro e lo arrestò per tentata corruzione di un pubblico ufficiale. Trascorse la notte in carcere a Lafayette, in Georgia, venendo rilasciato il giorno seguente. Nel 1968, dopo aver tentato il suicidio mentre era sotto effetto della droga, ebbe una sorta di risveglio spirituale e decise di farla finita con le pillole e l'alcol. Nel tentativo di disintossicarsi, gli fu d'aiuto la vicinanza di June Carter, con la quale si sposò il 1 marzo del 1968. Nello stesso periodo riscoprì anche la propria fede in Dio, frequentando assiduamente la chiesa del reverendo Jimmy Rogers Snow, figlio della leggenda country Hank Snow, a Nashville. Secondo l'amico di lunga data Marshall Grant, nel 68 Cash non smise completamente di assumere droghe. Tuttavia, ridusse di molto il consumo delle stesse e a partire dal 70 restò pulito per 7 anni di fila. Nel 77 ricadde nel consumo di anfetamine. Nell'83, divenuto nuovamente tossicodipendente, si ricoverò nella clinica Betty Ford per disintossicarsi. Restò in seguito fuori dalla droga per alcuni anni, ma nell'89 dovette nuovamente ricoverarsi. Nel 65 Cash e June Carter apparvero allo show televisivo di Pete Seeger, Rainbow Quest, nel quale spiegarono il loro attivismo a favore dei nativi americani. Incise quindi un brano, ma la Columbia, etichetta con la quale Cash era sotto contratto, si era opposta all'idea di includere tale brano nel prossimo album dell'artista. Il fatto che Cash cantasse canzoni sulla tragedia del popolo nativo americano e sulla violenza contro di esso contrastava vivamente con l'ambiente mainstream della musica country degli anni 50. Ma nel 64, grazie al successo riscosso dal precedente album, I Walk the Line, Cash poté finalmente permettersi di registrare e pubblicare l'album Bitter Tears, Ballads of the American Indian. Il disco contiene canzoni che parlano di varie tribù indiane e delle violenze commesse contro di esse dai conquistatori bianchi. Cash scrisse 3 canzoni da solo e una insieme a Johnny Horton, ma la maggior parte delle canzoni di protesta furono composte dall'artista folk Peter LaFarge, che aveva conosciuto a New York negli anni 60. Il singolo, estratto dall'album The Ballad of Fear Heights, non venne trasmesso dalle stazioni radio di destra e la casa discografica non fece nessuna promozione al disco. In risposta al boicottaggio, il 22 agosto del 64, il cantante pubblicò una lettera aperta al suo Billboard Magazine, definendo l'industria discografica codarda. Cash si occupò personalmente della promozione del singolo e utilizzò la sua influenza personale presso i vari disc jockey così da permettere alle canzoni di arrivare alla terza posizione nelle classifiche country, mentre l'album raggiunse la seconda posizione in classifica. Nel 1966, in risposta al suo attivismo, il cantante divenne membro onorario della Nazione Seneca. Nel 68 tenne un concerto nella riserva indiana Rosebud, posta nei pressi del luogo storico del massacro di Wounded Knee, al fine di raccogliere fondi per la costruzione di una scuola. Ira Hayes.

0: Yeah, call him drunken Ira Hayes, but his land is just as dry, and his ghost is lying thirsty in the ditch where Ira died.
1: Verso la fine degli anni 60 si trasferisce a Nashville, dove tenta di cambiare vita e dove sposa nel 68 June Carter, che nel 63 aveva scritto insieme a Merle Cligor la canzone Ring of Fire, brano poi registrato da Anita Carter, sorella di June. Cash l'ascoltò e dichiarò in una radio che se entro 6 mesi dall'uscita non avesse riscosso il meritato successo, l'avrebbe reinterpretata e modificata in quanto riteneva che la canzone fosse molto pregevole. Ring of Fire oggi è ritenuto uno dei suoi più grandi successi. 2 anni più tardi la coppia avrà un figlio, John Carter Cash. La versatilità nell'interpretare ballate, gospel, blues, country e rockabilly e l'incisività delle sue composizioni ispirate alla vita e al lavoro quotidiano fanno di Cash un vero e proprio punto di congiunzione tra la tradizione, il country moderno e il pop commerciale. A quegli anni risale la collaborazione con il cantante Bob Dylan, nata da stima e ammirazione reciproca, con cui incide 20 canzoni che appariranno nel bootleg Big River, The Nashville Session, tra cui il brano Girl from the North Country, che apparirà nell'LP Nashville Skyline di Dylan. Nel biennio 68-69 pubblica i celebri album Johnny Cash at Folsom Prison e Johnny Cash at San Quentin, entrambi gli album dal vivo registrati all'interno di carceri di massima sicurezza di fronte a un pubblico di detenuti, riscuotono un enorme successo di critica e pubblico. At San Quentin include il singolo di successo A Boy Named Sue, che raggiunge la vetta della classifica country e la seconda posizione nella classifica pop statunitense. La versione della canzone pubblicata su singolo venne censurata eliminando alcuni termini ritenuti sconvenienti. Nel 69 Cash eclissa addirittura i Beatles negli Stati Uniti, vendendo 6,5 milioni di copie di dischi. Nel 72 Cash si esibisce nella prigione di Österaker in Svezia. L'album live Österaker venne pubblicato nel 73, ma non riscuote il successo dei suoi predecessori. Nel 76, un ulteriore concerto in carcere, questa volta presso la Tennessee Prison, viene firmato per la trasmissione televisiva. Il concerto verrà pubblicato postumo dopo la morte di Cash con il titolo A Concert Behind Prison Walls. Dal 69 al 71, Cash conduce il suo personale show televisivo sul canale ABC. In ogni puntata aprono per lui gli Statler Brothers, la Carter Family e la leggenda rockabilly Carl Perkins. Sono anch'essi parte dell'abituale entourage del programma. Inoltre, puntata dopo puntata, Cash invita allo show svariati nomi celebri del music business in qualità di ospiti, inclusi Neil Young, Stevie Wonder, Louis Armstrong, Neil Diamond, Johnny Mitchell, Kenny Rogers, James Taylor, Ray Charles, Roger Miller, Roy Orbison, Derek and the Dominos e Bob Dylan. Durante questo periodo contribuisce alla colonna sonora del film Lo Spavaldo, nel quale recita Robert Redford, Michael J. Pollard e Lauren Hutton. The Ballad of Little Faust and Big Halsey, scritta da Carl Perkins per il film, riceve una nomination ai Golden Globe. Altro artista che beneficiò dell'esposizione mediatica allo show fu Kris Kristofferson, che all'epoca stava iniziando a farsi un nome come cantautore. Durante un'esecuzione dal vivo del pezzo di Kristofferson, Sunday Morning Coming Down, Cash si rifiuta di cambiare le parole del testo come da indicazione dei dirigenti del network e cantò il brano senza omettere i riferimenti alla marijuana. In questo periodo Cash inizia a modificare il proprio aspetto, smette di imbrillantinarsi i capelli e se li cotona. Inoltre comincia a indossare i completi meno sobri ed austeri, diversificando il suo guardaroba in funzione della nuova veste di star televisiva. Lo show venne cancellato nel 71. L'ultima puntata andò in onda il 31 marzo. Nonostante i risultati più che dignitosi, il programma venne cancellato perché la ABC, su pressione degli sponsor, era alla ricerca di un pubblico maggiormente sofisticato e decise di focalizzare l'attenzione su show dall'ambientazione più giovane, moderna e urbana. Per fare spazio a queste nuove produzioni, tutti i programmi a tema campestre furono cancellati in contemporanea. L'operazione divenne nota come il nome Purga Rurale.
2: Little Foss and Big Halsey, men and their machines, motorbike racing was the game, always pushing on for one more win. It takes nerve to take that curve, nerves of steel climbing that hill, twisting

0: or bust.
1: E riprendiamo il nostro viaggio qui su Unica Radio con un Johnny Cash che si vede cancellato il suo show televisivo, ma ciò nonostante nell'inizio degli anni 70 cristallizzò la propria immagine pubblica come The Man in Black, l'uomo in nero. Nei concerti si esibiva regolarmente vestito di nero. In questo modo di vestire era in netto contrasto con gli sgarcianti costumi colorati e i cappelli da cowboy indossati dalla maggior parte dei cantanti country dell'epoca. Nel 71 scrisse a proposito la canzone Man in Black per spiegare il suo stile d'abbigliamento. A parte le ragioni politiche, Cash disse che anche semplicemente gli piaceva il nero e che era il colore più pratico da indossare sul palco, soprattutto quando si esibiva spesso in chiesa a inizio carriera. Nel 71 interpreta A Gunfight, Quattro tocchi di campana, film western con Kirk Douglas, poi partecipa a The Gospel Road, la pellicola basata sulla figura di Gesù Cristo, e compare nella serie televisiva Il Tenente Colombo con Peter Falk in un memorabile episodio dal titolo Swang Song, in italiano Il Canto del Ciglio, dove impersona un cantante country folk dal nome Tommy Brown, che ha molto della sua biografia. Anche la produzione musicale è di alto livello e mantiene Cash ai vertici delle classifiche con album come What is Truth, Men in Black e Flesh and Blood. Pubblica un'autobiografia nel 75, Men in Black, che ottenne una vendita di 1.300.000 copie. Sul finire degli anni 70, la popolarità di Cash e il numero dei suoi successi iniziarono a diminuire. Grazie alla sua amicizia di lunga data con il predicatore Billy Graham, fu questo un periodo di grande favore religioso nel quale egli continuò a proporre regolarmente brani gospel e canzoni religiose, durante i concerti e in molti dei suoi dischi dell'epoca, sebbene nel 79 la Columbia si rifiutò di pubblicare il doppio album gospel A Believer Sings the Truth, che finì per essere distribuito dalla Cashet Records, etichetta sussidiaria della Columbia. Anche se il suo show era stato cancellato dalla programmazione del 71, Cash continuò ad apparire in televisione. Nel corso degli anni stabilì rapporti di amicizia con svariati presidenti in carica degli Stati Uniti, da Richard Nixon a Jimmy Carter, a Ronald Reagan a George W. Bush. Quando venne invitato alla Casa Bianca, per la prima volta nel 1970, i collaboratori di Nixon gli chiesero di suonare Oke from Muskogee, una canzone satirica di Merle Haggard sulla gente che biasimava i movimenti giovanili antimilitaristi. Gli chiesero anche di suonare Welfare Cadillac a Boy Named Sue. Cash accettò di eseguire solo quest'ultima e aggiunse invece The Ballad of Fear Eyes, brano che racconta la storia di un nativo americano, veterano di guerra, disprezzato al suo ritorno a casa in Arizona. Nell'80, all'età di 48 anni, diviene l'artista vivente più giovane a essere introdotto nella Country Music Hall of Fame. Ma negli anni 80 inizia il declino artistico, nonostante lo circondi la stima di colleghi appassionati. Resta comunque in classifica, specialmente con l'album Johnny 99, in cui interpreta canzoni di Bruce Springsteen. Tra l'81 e l'84 registrò numerose sessioni con il produttore Billy Sherrill, che rimasero inedite fino al 2014, quando videro la luce sull'etichetta Legacy Recordings pubblicata nell'album Out Among the Stars. Dopo una serie di ulteriori incessi nel periodo 84-85, Cash lasciò la Columbia per accasarsi alla Mercury Records, per la quale pubblicò l'album Johnny Cash is Coming to Town, senza però riscuotere particolari consensi. A partire dall'85 incide dischi e gira in tour con Waylon Jennings, Willie Nelson e Kris Kristofferson nel supergruppo country The Highwayman, pubblicando 3 album. Dei 4 membri del gruppo, Cash era l'unico a non essere texano. Nell'86 fece ritorno negli studi da Sun Records a Memphis per incidere insieme a Roy Robinson, Jerry Lee Lewis e Carl Perkins l'album nostalgico Class of 55.

Verso la fine del decennio iniziarono per lui gravi problemi di salute. Il 16 maggio dell'87, durante un concerto nell'Iowa, Cash fu costretto a interrompere le esibizioni per problemi cardiaci, inizialmente imputati alla stanchezza. Nel dicembre dell'88 venne ricoverato al Baptist Hospital di Nashville per sottoporsi a un intervento di doppio bypass coronarico. Nel gennaio del 90, a seguito dell'estrazione di un dente malato, subì un serio infortunio alla mandibola. Le ripetute operazioni per porre rimedio all'infortunio e il danno ai nervi della mandibola alterarono il suo aspetto. Il lato inferiore sinistro del volto apparve d'ora in poi perennemente gonfio. Negli anni seguenti sarà afflitto anche da polmonite, diabete, peritonite, perdita parziale della vista e da un imprecisato disturbo nervoso degenerativo che lo porterà ad avere problemi motori, costringendolo, nell'ultimissimo periodo di vita, su una sedia a rotelle. Nel 93 partecipa all'album Suropa degli U2, dove canta il brano di chiusura del disco, The Wanderer, canzone che appare nel medesimo anno con un messaggio leggermente diverso, anche sulla colonna sonora del film Così lontano, così vicino di Wim Wenders. Nel 94, con il nuovo contratto con l'American Recordings di Rick Rubin, avviene la resurrezione di Johnny Cash. Rubin, da sempre suo grande ammiratore, introduce Cash a una nuova generazione di pubblico, facendo risorgere la fama che ricopriva un tempo, sottolineando, ai più giovani, la sua statura artistica e di leggenda vivente. Il primo disco, American Recordings, del 94, album prettamente acustico, costituito da canzoni del suo repertorio e da reinterpretazioni di brani di artisti contemporanei scelti da Rubin, è accolto trionfalmente. E così, i seguenti Unchained, American 3, Solitary Man, American 4, The Man Comes Around, il suo ultimo album, che esce quasi in contemporanea con un album tributo che gli dedicano colleghi di tutte le generazioni. Sempre per la serie American, usciranno poi postumi due album, American 5, 100 Highways e American 6, Ain't No Grave, contenenti le ultime registrazioni del grande cantautore raccolte da Rubin. Il 15 maggio 2003, a poco meno di 74 anni, muore la moglie June. Nel settembre dello stesso anno, Cash viene ricoverato nel Baptist Hospital di Nashville per complicazioni diabetiche e vi muore il 12 settembre all'età di 71 anni. Viene sepolto accanto alla moglie nel cimitero Hendersonville Memory Gardens, a Hendersonville, nel Tennessee. Il 23 febbraio 2010, tre giorni prima di quello che sarebbe stato il 78esimo compleanno di Cash, viene pubblicato il secondo album postumo, intitolato American 6 Ain't No Grave. L'artista è ricordato nella Hollywood Walk of Fame. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di Johnny Cash. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Leggera, gratuita.
5: Gratuita. Gratuita.
4: Semplicemente unica.
5: Unica.
4: Unica Radio App. L'unico limite è non averla. Unica Radio,
5: unica radio.
4: App.
6: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
7: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
6: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
7: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
8: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
0: Tra poco, raduni musica.
9: Amiche e amici, io sono Francesca Franzé e oggi ai microfoni di Raduni Musica c'è Etlis. Ciao Etlis, come stai? Come va?
10: Tutto bene. E tu? Che dici?
9: Io bene, sono molto contenta di averti ai nostri microfoni, i microfoni di Raduni, perché noi ci siamo conosciuti a Sanremo, possiamo dirla questa
10: esatto.
9: roba.
10: Esatto, sì, certo.
9: Io ero lì con Raduni, tu eri lì in veste di che cosa, di chi? Tu sei un artista, ma raccontaci un po' qual è stata la tua esperienza a Sanremo.
10: Allora, diciamo che ho cercato di ambientarmi innanzitutto, visto che è un po' un ambiente abbastanza caotico, però in realtà ero lì per fare un po' di promozione riguardo il mio nuovo progetto e poi vabbè, cioè, stavo insieme a Francesco Fiore, non dico la provenienza perché magari non so se si può dire, però
9: siamo tutti calabresi, giochiamo in casa.
10: Esatto, sono in Calabria. Sì, lui in realtà era due anni che mi diceva vieni, ti serve, ho detto guarda sì, io verrò quando avrò qualcosa per cui venire. Infatti quest'anno è caduto a pennello perché avevo appunto in uscita questo progetto e ho detto vabbè andiamo, e infatti sono successe anche tante cose carine, è stato un bel fine settimana.
9: Sì, diciamo che il tuo progetto si chiama, è un EP, Mille Cadute, che è uscito da pochissimo, giusto?
10: Esatto, sì.
9: Io volevo sapere intanto quanto c'è di autobiografico nel tuo singolo, che io ho ascoltato, i nostri amici possono ascoltare su tutte le piattaforme streaming, giusto?
10: Sì. No, guarda, tutto, nel senso, tutto autobiografico è un po' un racconto mio, diciamo, della mia visione, di quello che e il concept di tutto il progetto, che appunto si basa sulle cadute e un po' riprende anche quella famosa frase, cioè riprende, storpia quella famosa frase uno su mille ce la fa, cioè quella roba lì, no?
9: Sì.
10: Però per dire nel senso che in realtà prima di un grande successo o prima di qualsiasi cosa che ti porta a uno step successivo nella vita ci sono tanti fallimenti. È un po' quello, diciamo, che a mio avviso la vita è una continua caduta, è un continuo rialzarsi, anche perché poi c'è tutta la metafora dello skate, perché diciamo con le cadute ho avuto tanto a che fare, soprattutto da ragazzino andando sullo skate, cioè cadi praticamente sempre, soprattutto all'inizio, per imparare a fare i trick, le acrobazie, e quindi cioè, mi piaceva questa metafora del cadere per imparare e non commettere più gli errori, ecco, diciamo così.
9: Anche perché da piccoli ci ripetono fino all'infinito che sbagliando si impara, cadendo si impara, no? Spesso io mi ricordo che questa frase mi veniva detta quando andavo in bici per imparare ad andare in bici senza rotelle. Quindi devi cadere per imparare ad andarci.
10: Sì, ma assolutamente. Ma io ricordo che tipo da bambino ho toccato il forno che tipo bruciava. E poi tipo l'ho toccato, mi sono messo a piangere. Ho fatto no. E da lì non l'hai più toccato. Cioè, se non ti fai male, ahimè, purtroppo non impari. Però sì, c'è questo, poi c'è tanto altro. C'è anche un po', diciamo che è tutta una visione anche un po' dimensionale. Cioè, mi spiego. Per me, se vedi anche un po' la copertina, cioè, che si rifà un po' a Matrix, a questa idea distopica. Perché diciamo che c'è anche tutto un discorso legato alla simulazione, cioè al fatto che probabilmente in questa vita viviamo in una simulazione, comunque io ci credo, quindi non so, penso che magari siamo alla prova in questa vita che comunque è un videogioco, ci si presentano sfide ogni giorno e quindi mi piaceva molto legare questa metafora della simulazione della vita, che in realtà non è una vita ma è un sogno.
9: Da questa prospettiva forse è anche più interessante pensare alla nostra vita in quest'ottica. Quello che volevo, che ho pensato di chiederti è, tu sei molto giovane, però mi pare di capire che comunque di vissuto ne hai, no? Anche di cose abbastanza complesse. Qual è la caduta metaforica che ti ha lasciato più segni?
10: Oddio, questa è una domanda da un milione di dollari, perché in realtà non ce n'è solo una, cioè ce ne sono tante. Magari quella su cui ho dato più importanza sicuramente. Oddio, sai che mi hai preso la sprovvista, perché cioè da che punto di vista? Cioè legata magari più relazionale o più tipo diciamo legata al lavoro, alla musica?
9: Ma puoi dirmi anche quella legata alla musica, se vuoi tenere quella relazionale per te.
10: Ma guarda, in realtà c'ho avuto un periodo buio, nel senso dove volevo abbandonare la musica circa diciamo 6-7 anni fa, e lì è stato brutto perché comunque non mi riconoscevo più, cioè non riuscivo a trovare una mia strada, non so come dire. Quindi ecco, per me quel momento è stato molto riflessivo e mi ha insegnato tante cose, soprattutto mi ha fatto capire che comunque quel momento, quella caduta, quel mental breakdown, come
9: era fondamentale, dice,
10: per superare un ostacolo, per capire che effettivamente dovevo continuare a farlo perché sentivo di farlo, cioè non ci sono altre ragioni, capito? A volte proprio devi continuare a fare una cosa
9: che
10: perché
9: ti fa stare bene.
10: Se ti piace, se ti fa stare bene, è la prima cosa. Al di là di tutto.
9: Ecco, infatti, tra l'altro tu hai diversi riferimenti, no? Io ho letto un po' su internet, ti definiscono cantautore, poi ti rap, rock, cioè sono diversi generi a cui tu sei legato per probabilmente influenze, no? Perché da piccolo probabilmente hai ascoltato tanta roba. Quali sono ad oggi i tuoi riferimenti?
10: Allora, guarda, in realtà più che fare, cioè nel senso tante influenze sì, però alla fine comunque il genere, cioè alla fine è rap che poi si rifà ad altre influenze, però di base sono cresciuto ascoltando Rino Gaetano, musica rock, AC/DC, Nirvana, ma più che altro perché si ascoltava quello a casa, e poi io di riflesso invece ho scoperto il rap tramite i miei cugini di Milano. Comunque, per rispondere alla tua domanda, in realtà adesso, visto che ho ascoltato veramente tanta musica, tanti artisti, sì, ho dei riferimenti nuovi, cioè nel senso mi piacciono artisti mezzi sconosciuti, diciamo, e ascolto un po' di emergenti più che altro, più che concentrarmi sulle grandi uscite. Però se ti devo dire dei nomi grandi, se andiamo sul rap, ti dico Kendrick Lamar, Kanye West. Invece magari lato più rock, metal, ci sono i Bring Me The Horizon, i Falling in Reverse.
9: Tra gli artisti emergenti, che comunque sì, mi sembra sempre che molti giovani ascoltano molto di più gli artisti emergenti, ce n'è uno che consigli ai ragazzi universitari che ci ascoltano?
10: Proprio piccoli, cioè nel senso che comunque ci collaboro anche, c'è Scacciapensieri che fa indie rock molto forte, di Roma anche lui, tipo Tripolare pure, non so se si può definire emergente, Tripolare pure è forte, mi piace, Birt, non so se si pronuncia così, non so se si può definire emergente, comunque diciamo che non sono sotto i radar. Poi ecco, ce ne sono tanti, non ti saprei dire.
9: No, vabbè, comunque ce ne metti un po'. più di uno, quindi va super bene. Poi tu hai anche questo nome particolare, Etlis, in realtà ti chiami Luigi. Ci spieghi esatto. Un po' da dove arriva questo nome d'arte?
10: Sì, sì. No, guarda, in realtà non mi sono inventato niente, semplicemente ho preso un nome di un brand di scarpe da skate che si chiamano perché ancora non hanno cambiato nome, si chiamano Etnies. E io praticamente ho messo la L di Luigi, cioè da Etnies, che vuol dire etnia in inglese. Visto che mi piaceva questo brand, ho detto vabbè, devo creare un nome, boh, prendo questo nome e metto la L di Luigi, boom, Etnies, cioè senza una logica.
9: Ed è da tanto che ti fai chiamare così o è una cosa nata nell'ultimo periodo?
10: Sì, no, da quando ho iniziato ad andare sullo skate.
9: Quindi era già un nome che utilizzavi prima di diventare poi un artista?
10: Sì, certo, sì, no, da sempre. Chiaro. Cioè è nato proprio così.
9: Prima il nome
10: e
9: poi la passione.
10: Sì, ma in modo simultaneo, ma poi guarda, ti dirò, ho copiato questo metodo da, per dirti, Wepekenio, Marrakesh, sì, oppure sì, che sì, ne sì, so, sì. Cardi B. Cioè, loro hanno preso cose che gli piacevano e le hanno storpiate. Per dirti, Cardi B si chiamava, l'ha preso da Bacardi, ha fatto sì. Cardi B. Wepekenio da Zepekenio, che è un film di inizio anni 2000, sì, sì. City of God. Marrakesh non mi ricordo precisamente.
9: Perché
10: però
9: lo chiamavano Marocchino.
10: Esatto.
9: Perché lui quindi è siciliano, però viveva nella periferia di Milano.
10: Esatto.
9: E quindi da lì Marrakesh.
10: Io non ho fatto altro che usare questo metodo. Cioè, a 14 anni me l'ho informato e ho detto: vabbè, i rapper fanno così, allora prendo qualcosa che mi piace. In quel caso, il brand di una marca di scarpe che mi piaceva, e ci metto la L di Luigi. Sì. Poi guarda, ti dirò una cosa divertente, perché io vengo pure dal freestyle soprattutto, ho iniziato sì. Facendo freestyle. Una volta un ragazzo che si chiama Kilian, che è un freestyler molto forte in Italia adesso, ha vinto diverse cose, mi disse tipo una rima come: ah, tu sei vecchio come un vinile, sei anagramma il tuo nome, non hai stile. E quindi poi mi sono accorto anche che l'anagramma di Etlis è stile, ma poi non c'ero mai arrivato, cioè figurati, mi hanno detto una battle di freestyle, io non mica avevo capito che era l'anagramma di stile, quindi questa cosa mi ha fatto molto ridere, però non l'ho mai usata. L'unica cosa che uso come tag, diciamo, da come se non sei presente, i producer che sì, di solito sì, fanno sick look. Io c'ho un mio tag che è Hey Etlis, cioè che ogni volta che inizia un brano, la maggior parte delle volte c'è un Hey Etlis, ho urlato oppure sussurrato in base al mood del brano. Ecco, diciamo che un po' questo è il mio il mio tratto, tra virgolette, distintivo, questo tag.
9: E invece la passione per la musica, sicuramente il fatto che in casa si ascoltasse molta musica ha influenzato, ma quando nasce? Cioè quando ti rendi conto che voglio fare questa roba qui?
10: Allora, guarda, in realtà nasce prima dalla scrittura, cioè nel senso prima che dalla musica, perché io nasco a casa dove mio papà suonava la chitarra, pianoforte, in modo amatoriale, e per dirsi, diciamo, un manuale delle canzoni di Baglioni, di Massimo Ranieri, tutte queste cose.
9: Renato Zero, canzoni, probabilmente.
10: Renato Zero, questa roba così, capito? E lui cantava, io so cresciuto così, ma sempre tipo, cioè, io ero molto lontano da quella cosa lì. Poi c'era mia sorella che invece ascoltava il pop punk, il rock, il rap, e i miei cugini di Milano che invece ascoltavano solo il rap. Quindi diciamo che un po' la mia identità è anche, cioè vuoi o non vuoi, è plasmata da queste certo. cose, da queste influenze, anche inconsciamente, capito? Perché io alla fine mi sento comunque, cioè, rapper, ma comunque un rapper sì, ma comunque alla fine canto pure, cioè ho dei tratti melodici, no? Però secondo me nasce da un'esigenza in primis di voler dire la propria e di voler esternare dei pensieri. Cioè io penso che quando senti questo bisogno, poi si collega alla musica, perché la musica ti dà questa opportunità. Cioè tu prendi una carta, cioè prendi una penna, un foglio di carta, hai della musica sotto e puoi creare un mondo, dei mondi, poi, o semplicemente puoi esternare dei pensieri. Ecco, per me la magia che si crea tramite queste due cose.
9: Quindi tendenzialmente tu scrivi i tuoi pezzi, Ma esatto. Collabori anche con qualcuno magari per la parte musicale, diciamo?
10: Sì, sì, no, certo. E allora, io cioè, nel senso, non ho mai prodotto nessun brano. Ho aiutato magari come coproduttore, dando delle idee, delle linee melodiche. Ultimamente ho iniziato a fare qualcosa di mio, però sì, mi sono sempre affiancato a producer, produttori musicali. Cioè, io curo solo la parte, diciamo, testuale, la melodia, le top line, tutto il resto poi lavoro sì, con i produttori.
9: Ecco, adesso è uscito da pochissimo Mille Cadute e sicuramente lo stai promuovendo in giro. Quali sono i progetti per il futuro? Cioè, i progetti più imminenti delle serate, degli eventi, piuttosto che magari altre uscite?
10: Allora, per il momento eventi in programma non, cioè, nel senso, sono ancora da, devono uscire, ancora non sono stati annunciati, però uscirà a breve qualcosa. E poi progetti futuri, in realtà cioè, ci saranno tante altre uscite, ci saranno tante collaborazioni, le prossime saranno quasi tutte collaborazioni. E poi a fine anno penso che ci sarà qualcosa di più grande, senza
9: spoilerare troppo.
10: Senza spoilerare, sì, sì, però comunque, cioè, si lavora, si continua.
9: Si,
10: insomma,
9: pedala, sì. Che mi sa che è la frase, è l'espressione in realtà che ho sentito dire più di tutti in quest'ultimo periodo, da chi stava a Sanremo, sì. Visto che ancora siamo in mood sanremese, bisogna pedalare. Per raggiungere gli obiettivi bisogna pedalare. Etlis, io ti ringrazio tantissimo per esserti raccontato ai nostri microfoni. Voi, amiche e amici di Raduni Musica, continuate a seguirci per altre novità e curiosità dal mondo emergente.
0: Tra poco, la grande musica.

Qui è Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la musica mondiale. Siamo a metà degli anni 70. La scena rock è ancora una roba da uomini. Nessuno ha mai tanto usato, ma i tempi sembrano maturi e rompere gli schemi è sinonimo di questo genere. Mentre la musica rock vive un periodo di forte sperimentazione, le donne sono alla ricerca di una rivincita. The Runaways. Questo il nome sotto il quale le due strade si sarebbero incrociate.

1975. Siamo a una festa a casa di Alice Cooper quando Kim Fowley, produttore discografico, incontra una tredicenne che gli viene presentata come cantautrice. Si tratta di una giovanissima Kerry Chrome, e fu proprio da quell'incontro che nella mente di Fowley iniziò a prendere forma l'idea di una band di adolescenti tutta femminile. Così nel giorno del suo compleanno, una neo-14enne Kerry Chrome firma il suo contratto con Fowley. Kim non l'ha mai sentita cantare, né ha letto nessuna delle sue composizioni quando Kari si trova per la prima volta in sala di registrazione qualche giorno dopo. Non sarà da sola. Con lei la 17enne Joan Jett, chitarrista, accompagnata a sua volta dalla batterista Sandy West, con la quale aveva già un duo. La fiducia che Fowley aveva riposto nella giovane Kerry Chrome non bastava. La sua voce non è all'altezza delle sue aspettative e il passaggio a una più dotata è obbligato. La scelta ricadrà su Michael Mickey Steele. Sarà lei la voce delle Runaways, mentre Kari rimarrà nel progetto con il suo ruolo di autrice. Nel mentre una chitarrista sedicenne britannica legge un annuncio sul giornale e decide quindi di presentarsi al provino. Fowley, che cercava una bassista, si ritrova davanti una chitarrista di talento e decide di assecondare la cosa. Lita Ford entra nel gruppo e con lei una nuova chitarra solista e il sound heavy metal che ancora mancava alla band. Mickey continuerà a suonare il basso. Con questa nuova formazione, nel settembre del 75, la band inizia a esibirsi nei club del circuito e incidere i primi demo intitolato Born to be Bad.

Runaways erano un progetto nato a tavolino, dalla mente di un produttore che aveva tra le sue priorità quella del gruppo e non delle singole. Non sorprende quindi che prima di arrivare a un equilibrio la band abbia visto continui via vai. Equilibrio che forse non è mai stato raggiunto, se non per brevi periodi. Nikki è la prima ad abbandonare la band per lasciare posto a Cherry Curry, nuova voce. Con lei se ne va anche il basso della band, ruolo che verrà ricoperto provvisoriamente da Peggy Foster e successivamente da Jackie Fox. Jackie era una chitarrista, ma come abbiamo già detto a Foley non importava troppo e dovette passare al basso. La formazione sembra essersi consolidata e con questo nuovo equilibrio arriva anche il primo contratto. Merito anche delle scelte provocanti, o forse provocatorie, di Cherry Curry, che si esibiva nella sua lingerie diventata poi iconica e dalla rete di contatti del sempre presente Kim. È il 1976 e l'accordo con la Mercury Records è ormai siglato e le Runaways sono pronte al loro debutto discografico. Come abbiamo già detto, sia dietro la band che al primo contratto c'è sempre il nome di Fowley. Contratto che l'avrebbe portata a realizzare il loro primo album, The Runaways. Ma il nome, o meglio, il cognome di Kim, che sembrava avrebbe aperto loro infinite porte, si rivelò invece un grosso ostacolo. Fowley, oltre ad essere un calcolatore, era anche un manipolatore, e i suoi lavori godevano della stessa stima nel settore, per questo veniva poco considerato. Era la scusa perfetta che radio e giornalisti cercavano per ignorare questa band, che si rivelava essere per quegli anni sempre più scomoda. Scomoda come scomodi erano gli argomenti che promuovevano. Le Runaways erano infatti delle adolescenti che cantavano di sesso e alcol, una vita sregolata che non si addiceva alle figlie di America di quegli anni. I problemi però non venivano solo dall'esterno e quell'equilibrio che le aveva portate a incidere il loro primissimo album si rivelò sempre più precario. Fu proprio l'album il fattore scatenante dei primi attriti interni alla band. La copertina, che paradossalmente portava il nome di tutta quanta la band, ritraeva solamente Cherry Curry, mentre le altre ragazze erano relegate all'interno dell'album. Nel mentre voci che all'interno del disco alcune delle parti di basso registrate appartenessero a Nigel Harrison, l'ex bassista dei Silverhead e più tardi membro dei Blondie, iniziarono a circolare e minare ulteriormente la credibilità della band. Alla fine del 76, nonostante la campagna promozionale che Fowley mise su per promuovere il suo progetto musicale, le Runaways riuscirono a malapena a comparire in classifica. Unica soddisfazione per loro? Riuscire a suonare al CBGB's, il leggendario locale punk di New York.

1977. Anno nuovo e nuovo disco per le Runaways. Queens of Noise. Questo è il titolo. Una campagna promozionale maggiore e maggiori pressioni da parte dell'etichetta della radio aiutarono il disco a posizionarsi meglio del precedente. Merito anche di alcuni session player come Steven T, che suonò nel brano Johnny Guitar. Ma se l'America snobbava queste giovani ragazze, il Giappone era inaspettatamente pronto ad accoglierle con tutto esaurito per il loro tour. Cherry Bomb scalò le classifiche e il successo fu tale da spingerle a realizzare il loro primo live album dal titolo Live in Japan, che poi uscì comunque solo in Giappone. Ma quella del Giappone fu una parentesi felice solo apparentemente. E i nuovi attriti iniziarono a crescere all'interno della band, colpa di una pessima gestione del management, alcuni atteggiamenti poco limpidi e un abuso di sostanze oltre a quello già consolidato di alcol. È proprio durante il tour che la Fox decide di abbandonare la band. Alcuni parlarono di un tentato suicidio, che fu poi smentito. Qualunque fosse la reale motivazione, il risultato non cambiò. La Fox abbandonò le Runaways e Joan Jett fu costretta a passare al basso per completare i concerti. Quell'anno Fox non fu l'unica a lasciare il gruppo. Una volta tornata a Los Angeles, a luglio fu la volta di Cherry Curry. Le colpe furono attribuite ad alcune discussioni con Fowley.

È luglio del 77 e da qui riprende il nostro viaggio alla scoperta della grande musica, qui con le Runaways. Cherry Curry ha abbandonato ufficialmente il gruppo e ad attenderla dopo la rottura ci saranno un disco da solista e un ruolo in un film con Jodie Foster e Scott Baio. Beauty's Only Skin Deep, questo è il titolo del suo album. Le Runaways, dopo aver perso la loro bassista durante la tournée giapponese, devono trovare anche una nuova voce. Così, dopo aver sostituito Fox come bassista, Joan Jett deve prestare la sua voce e passare il basso temporaneamente alla forte per le sessioni in studio, o almeno fino a quando non arrivò Vicky Blue. Nuovo assetto e nuovo album per le Runaways. Siamo alla fine del 77 quando viene realizzato Waiting for the Night. Fu l'ennesimo fallimento e Fowl iniziò a perdere interesse nella band. L'anno dopo abbandonò le ragazze a se stesse. La mutevole Joan Jett ancora una volta fa coprire il ruolo di un assente, prendendo provvisoriamente in mano il progetto. Libere dalle decisioni strettamente commerciali di Fowl, le personalità musicali delle componenti iniziano a riemergere sempre più forti e con un po' di prepotenza proveranno a imporsi sull'intero gruppo. Nella vision di Jett c'era il punk e il glam rock, mentre West e Fodd rivendicarono la loro passione verso l'hard e l'heavy. E ora le Runaways, finalmente libere da Fowl e con un nuovissimo produttore, John Alcock, escono con un nuovo album. È il 78 e contiene all'interno una raccolta di materiali realizzato. Persino un brano con Lita Ford al microfono, I Am A Million, e uno con Sandy West, Right Now, scritto da Mick Granagan. La formazione ufficiale è ora composta da Jett, Ford, Mick Granagan e West. L'album fu venduto solamente in Europa e in Giappone e arrivò sul mercato americano dopo, ma non prima di avergli dato un nuovo titolo, ovvero Little Lost Girls. L'ennesimo abbandono è dietro l'angolo e Cuff Love annunciò la propria uscita dopo un concerto di Capodanno. Fu sostituita da Laurie McAllister. Qualche mese dopo, nell'aprile del 79, è la volta di Joan Jett. Con lei anche Blue la seguì, annunciando l'intento di formare un nuovo progetto con il suo nuovo ragazzo dell'epoca.

Le Runaways ufficialmente non esistono più. Un ultimo tentativo di salvare la sua eredità fu fatto dalla coppia Westford, determinate a formare un nuovo gruppo, che però ebbe vita breve. L'errore è lo stesso che aveva fatto in principio Fowley, tentare di unire forti personalità individuali sotto un unico gruppo. E ancora una volta l'individualità a separarle. Lita Ford infatti decide di intraprendere la carriera da solista e dedicarsi finalmente al heavy metal. Finalmente libera da vincoli, riesce finalmente a esprimersi e ottenere il successo con i suoi album, consacrandosi esponente di punta della scena hard heavy metal negli anni 80 e 90. Joan Jett fece tesoro della sua, seppur breve, esperienza come manager e produsse il primo album di una punk rock band di Los Angeles, i Germs. Vicky Blue tornò da Kim Fowley e si unì a un altro suo progetto musicale, i The Orchids. Jackie Fox abbandonò la musica e riprese in mano i libri di legge per terminare i suoi studi e diventare avvocato. Cherry Carney invece si unì alla sorella Marie nel 1980 e pubblicò un altro album dal titolo Messing with the Boys. E proprio mentre ognuna di queste ragazze iniziava a percorrere la propria strada, singolarmente, cercando di lasciarsi alle spalle le Runaways, l'ombra di Kim Fowley tornerà su di loro. Kim, da bravo arrivista qual era, decise senza consenso della band di pubblicare una compilation dal titolo Flaming School Girls, realizzata dalla Mercury in Germania e ripubblicata per la Cherry Road sotto il nome di Runaways e Cherry Carney. All'interno dell'album troviamo diverso materiale inedito tratto dalle sessioni del disco Queens of Noise, tra cui le reinterpretazioni di Strawberry Fields Forever e Here Comes the Sun, e alcuni brani scartati dal live album Live in Japan del 77. Tra i lavori che le ragazze portarono avanti dopo lo scioglimento arrivò una collaborazione per Joan Jett con Steve Jones e Paul Cook, con i quali registrò alcuni demo come You Don't Own Me e Don't Abuse Me, che usciranno poi nel suo primo e omonimo album da solista nel 1980. Tra i suoi lavori degni assolutamente di nota anche una prima versione della reinterpretazione dei The Arrows, I Love Rock and Roll. Il brano, che divenne poi una hit, fu reinciso e diede il nome al suo secondo disco, I Love Rock and Roll del 1982, primo per 7 settimane nella primavera dello stesso anno. All'interno anche una cover delle Runaways, You Are Too Possessive, la prima di una serie che la cantante fece della band. Un nuovo tentativo di riunirsi è quello di Cherry Carney e Vicky Blue, che tornarono a lavorare insieme nel 1984, anno in cui si unirono come batterista del Motley Crue Tommy Lee, per un progetto che non riuscì mai a prendere vita. Intanto, sempre nello stesso anno, Joan Jett era alle prese con una causa contro Playboy per degli scatti di nudo in una vasca da bagno. Alla fine la ragazza ritratterà, non era lei, ma bensì un altro ex membro delle Runaways, la bassista Lori McAllister. Kim Fowley nel mentre continua a ripescare dal passato e autorizza nel 94 a pubblicare un'altra raccolta di demo da lui prodotte risalenti al 75, prima che queste firmassero con la Mercury. Let

1997. Voci di corridoio fanno sperare in una reunion in un nuovo disco. La formazione questa volta vede Jerry Garry, Lita Ford, Joan Jett, Vicky Blue e Sandy West. Assente invece Jackie Fox, dedita ormai alla sua carriera legale. Non fu un grosso problema, visto che anche questo progetto fu messo da parte. Ma le ex componenti non desistono e continuano ad attingere dal loro repertorio. La Garry nel 98 decide di registrare una nuova versione di Cherry Bomb con la sua nuova band, The Street Walking Cheetahs, pubblicato come singolo dalla Live Total Energy Records. Le Runaways non esistono più. Joan Jett, Lita Ford, Lori McAllister, Sandy West, Mickey Steele, Peggy Foster, Jackie Fox, Vicky Blue, Kath Love e Cherry Garry. 10 ragazze, all'epoca adolescenti, forse anche un po' troppo ingenue, ognuna delle quali ha contribuito, in diversa misura, alle Runaways, la rock band femminile nata a Los Angeles nel 1975, che in un modo o nell'altro riuscì a lasciare un segno nel rock, ma soprattutto a fare da apripista a tutte quelle ragazze che in quegli anni hanno pensato per la prima volta che il rock non fosse più solo una roba da uomini. Oggi vi abbiamo raccontato la storia delle Runaways, protagoniste inconsapevoli di una scena heavy metal americana e del nascente punk rock. Seguici su Unica Radio, raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Andiamo via.
2: Oh. Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dici.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

La città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.

bussa alla porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta. È scritto sopra la mia pelle, se me lo chiedi so tutto a memoria. Leggete gli errori come

dimmi di me, dimmi di te, dimmi di quello che pensi. Dimmi di cosa hai bisogno, che di sicuro mi accetti. Per come sono fatto, per come siamo fatti.